0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 3:01.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 0 minuti.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5 e 4 minuti.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 6:00.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
4: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
3: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Che cos'è l'amore? Possiamo dire un sentimento che sboccia nel cuore. Non si conosce né dove né quando. Certo, non nasce a comando.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Sorriso. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità.

0: Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ciao raga, sono Eolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
5: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
4: AEO, il meglio vicino a te.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Sorriso!
13: È il momento di Ma che bel sabato!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Son, ma per fortuna me batte forte anche. Guai se non battesse.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
0: Eccolo qua, subito una chicca in Radio Sorriso, canzone famosissima, conoscitissima, nella versione di Roberto Polisano e al titolo Batti cuore, battimi le mani, che anche stamattina mi sono alzato. Ho avuto, vedi qua, quando io cambio gli orari, il sabato mi concedo anch'io un'oretta in più di sonno, però sono più intramvato degli altri giorni, poi vengo su che sto male, sono sul cucu andante proprio, faccio din don come la campana di San Bruson adesso. Din don. Mezzo un'oretta adesso per ripigliarmi. La regina madre come messa? La regina madre mantiene gli stessi orari. Sentiamola, pronto.
2: Oggi ho le antenne che fumano. Ciao tesoro.
0: Ha le antenne che fumano. Vabbè. Là in mezzo al mar ci stanno le antenne che fumano. Allora, siamo qua in questo sabato mattina pronti a vivere una bella prima parte, perché sarà bella senz'altro, con il vostro ausilio, con le vostre voci. Io aspetto le vostre vocine, le vostre registrazioni al nostro numero di centralone, il 345 48 45 663. Olla, vedi. Mi passa subito l'articolo relativo alla Run City a Jeso, che presenterò come ogni anno, quindi se volete venirmi a trovare questa sera ci troviamo in Piazza Rivo Alto, dove abbiamo fatto anche la serata con Radio Sorriso. Da lì partiremo lungo mare 6 chilometri, tutti con i gadget fluo, le magliette belle, fighettine, colorate, per arrivare in piazza Drago. Insomma, un appuntamento serale da vivere con la vostra. C'è un po' di Radio Sorriso, c'è la parte più grossa, aspetta, no, la parte più cicciotta di Radio Sorriso, rappresentata qui presente Giovanni Zani. Va bene, hola. E adesso via con la musica, maestro, maestra, perché abbiamo Erika Caporale.

0: sconosciuti. Va bene, buongiorno, aspetta che devo salutare la primissima che mi ha contattato, è Stefania. Stefania Visnadello, che è diventata nonna, ha detto dall'ultima volta che t'ho chiamato sono diventata nonna. E ho detto, oh, ma da quanto non mi chiamavi? No, io ti chiamo tutti i giorni ma non mi rispondi mai. Stamattina l'ho beccata, eh. Vabbè, mi fa piacere che tu sia diventata nonna, poi mi ha raccontato il marmocchietto, insomma, farà un anno il 27 di settembre, vedi, tra una settimana abbondante, insomma, lo stesso giorno, vedi, il mio primo figlio Nicola è nato il 27 di settembre, vedi, siamo accomunati dalla stessa data. Ah, tu per il nipote, io per il figliuolo, sono diventato padre la prima volta nel 1988, quindi mio figlio quanti anni farà? 38, no? Ho giocato tre numeri all'8, 25, 50 e 38. Vabbè, le 7:26, buongiorno Caterina, buongiorno a Stefania, alla quale dedicherò la canzone delle mondine al titolo a Pastorella. E poi chi abbiamo qua?
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Bella questa cosa delle antenne che fumano, veramente non l'ho mai sentita.
0: La regina madre, sai.
1: La regina madre, mi fa morire. Buona giornata.
0: Miriam, vorrei dire nel vero senso della parola, perché questa ha 108 anni, è ancora aggrappata alla vita, ci fa morire tutti, Va bene, buongiorno Andrea Vicenza, e adesso vamo

Pastorella, 7:30 del mattino, questo sabato 19 di settembre, aprendo naturalmente i quotidiani online, come faccio ogni mattina, aprendo questa notizia, qualche ora fa è morto Sandro Mazzola. Quindi un altro che se ne va, l'addio al mito della grande Inter e del calcio italiano. Oh, quanto mi dispiace, indipendentemente dai colori, insomma, qui si tifava, si sosteneva questo grande patrimonio del calcio mondiale, non soltanto. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte, il calcio italiano quindi piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, un'icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro, no? È cresciuto sotto l'ombra poi dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino. Seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome bello, no? Tosto. E il Mazzola è un ciclo di calcio, quello di allora, che portò anche alla nascita della celebre staffetta con Gianni Rivera, no? Rivale rosso-nero e spalla generazionale con cui condivise i successi e la popolarità dell'epoca. Vabbè, storia di calcio, un altro grande che se ne va, mi dispiace. Cosa possiamo dedicare? Lo ricordiamo, dai, con una begin, sicuramente a lui va bene tutto, no? Va, gli dedichiamo l'una veneziana a Sandrone Mazzola. L'una veneziana dalla voce di Johnny Drago.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: E permesso?
4: Prego!
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io!
4: No! Il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso. Radio Sorriso.
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
13: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 0,35, 83, 17,91.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. digitale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Ricky da Padova, buongiorno. Sono le 8:15 e stamattina la prima ora gira con tutte le vostre richieste. Vedi, quando sono imbacuccato funziono meglio. Riesco a concentrarmi di più quando sono un po' dindon. Da Vicenza si sente la parlata vicentina.
1: Buongiorno, signor Zani, buongiorno.
0: Grazie.
1: È sempre un piacere sentirla da mattina.
0: Bene.
1: Maurizio,
0: Vicenza. Sì,
1: la richiesta, se possibile.
0: Sì.
1: E picchia da Porticella, canzone del folk italiano. Grazie.
0: Vabbè, picchia la Porticella. Io ho aperto la Porticella, quella che mi porta al nostro archivio, e ho trovato picchia la Porticella nella versione di Michele Rodella. Va bene, spero.

mangiato cipolla la sera prima, perché se no te lo scordi il bacino. Va bene, un sacco di persone che mi mandano queste immagini di San Gennaro, perché vedi, io c'ho Gennaro Ruffolo, artista che canterà Fiori di Primavera, quindi gli facciamo gli auguri. Oggi è San Gennaro, vedi, ho trovato tutto. San Gennaro, Gennaro Ruffolo, tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gennaro, no? È oggi che viene fatta quella cosa con le ampolle, sì, la liquefazione del sangue di San Gennaro, che è il famoso prodigio che avviene a Napoli, no? Nel Duomo, no? Dentro due ampolle sigillate è conservato quello che si dice essere il sangue del martire che è stato decapitato nel 305 d.C. Cosa succede? Tre volte all'anno il sangue, normalmente solido e scuro, diventa liquido e rosso vivo, e questa è una delle date, 19 settembre, quindi festa del santo, giorno principale. Poi un'altra liquefazione avverrà il 16 dicembre, sarebbe l'anniversario dell'eruzione del Vesuvio del 1631, e il sabato prima della prima domenica di maggio. Hai capito? Se la liquefazione avviene, è visto dai napoletani come buon auspicio per la città, se non avviene è considerato il cattivo presagio. Questo si dice, la Chiesa non si è mai naturalmente espressa in maniera ufficiale sulla natura soprannaturale, ma riconosce il culto. Va bene, San Gennaro, insieme a Napoli paesa, datemi questo fiore, il fiore di primavera, e c'ho pure un gennaio che la canta.

0: Primino, Primino. Da Primino a Francesco in Val di Fiemme, guarda che bella località. Ah, c'è pure il messaggio, aspetta che vado a sentirlo.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Sono le 8 e
0: quasi,
1: sono
0: sì.
1: In un paesino vicino al mio.
0: Sì.
1: Stanno facendo oggi e domani i mondiali di Skirol.
0: Skirol in Val di Fiemme.
1: Ti saluto sì. Tanto.
0: Grazie.
1: Un abbraccio a tutti quanti. Ciao.
0: Grazie, ma sei molto, molto carino, Francesco, dalla Val di Fiemme. Goditi questo mondiale di Skirol. Aspetta, a Borgo Valsugana non c'ho più l'amico che non manda più messaggi. Io non leggo più niente, non sento più niente. Lì con l'impiegatona. Se ci siete, lanciate un urlo. Poi il buon Venerino, sentiamo anche lui, pronto?
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Buon sabato a te e a tutti i salusini. Oggi mio figlio Massimiliano fa 45
0: ma
2: anni.
0: Tanti auguri.
2: Tanti auguri a lui,
0: tanti.
2: Se puoi mettere su qualcosa. D'accordo, ciao, buona giornata.
0: Venerino, l'uomo calendario, con il Massi che arriva a 45 anni, tanti auguri, cosa vuoi che metta su? Metto su il ragù più tardi, dopo quando vado a casa. E dice a mezza, sono già organizzato, ho preparato la cipolla, la carota, la costa di sedano che trito, sai, sapientemente in maniera molto fina e a ritmo di tico tico. I tre cucchiai d'olio, la noce di burro, faccio sudare il tutto per 5 minuti a fuoco basso, poi raccontatemi voi come fate il ragù, perché io se posso perfezionare, perfeziono. Ho preso 500 grammi di misto manzo e maiale macinato, no? Butto dentro, alzo il fuoco, sgrano bene, faccio rosolare fino a che non c'è più acqua, poi sfumo con il mezzo bicchiere di vino, l'altro mezzo me lo bevo, faccio evaporare e via con la passata di pomodoro, i due cucchiai di concentrato, sale, pepe, insomma quello che ci vuole. Voi come lo fate il ragù? Metto sul ragù io oggi, no? Dai, gli metto una canzone. Che canzone posso mettere a Massimiliano, figlio di Venerino? Gli mettiamo un giorno in più, un mix, un giorno in più, un anno in più. Ma sei giovane, Massi. Non vedo l'ora di tornare a casa. Stamattina mi sono incaponito, devo fare ragù anche perché domani, insomma, ho gente a pranzo. Devo preparare almeno il ragù e la tavola, poi qualcheduno verrà a cucinare.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 8:06.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Umberto Cascone. Addio a Sandro Mazzola, mito intramontabile dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta in nerazzurro, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali e una volta lasciato il campo fu artefice di storici colpi di mercato per il club. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo per noi. Così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce l'accordo tutela la nostra sovranità. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, le TV CNN, MS Now e il sito Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente, che promette nuovi stop. Nel mirino New York Times e Washington Post. Attacco illegittimo, accusa la CNN. Nello stretto di Bab el-Mandeb la fregata Carlo Bergamini scorta un mercantile italiano verso nord. La nave è attiva nella missione Aspides, al momento garantita quasi solo da Italia e Grecia. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas: rafforzare il dispositivo, partecipino anche le altre marine dell'Unione. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20:45 Venezia-Lazio. Ma l'attenzione è tutta sul big match di giornata alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
19: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
20: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray!
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: scappo dai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Matteo Bensi. Buongiorno, sono le 8:15. Le 8:15 di questo sabato mattina, giorno 19 del mese di settembre, lo spazio oroscopo. Signore e signori, cominciamo. Tacabanda, bel giovine, tacabanda. Ariete, il rapporto di coppia mostra parecchie crepe. Ma il dialogo e la comunicazione agiranno da efficace collante. Una mini vacanza all'aria aperta in compagnia degli amici sarà l'occasione giusta per rintemprarvi dalle ultime fatiche. Torelli, dovrete giocare d'astuzia sia con gli eventi esterni sia con il vostro umore. Date ascolto agli amici e alle persone che possono offrirvi consigli utili e cercate di non incaponirvi, di non intestardirvi nel volere ciò che non è possibile. Andate a divertirvi senza poi esagerare. Gemelli, dedicate questo sabato agli affetti più cari, a quelle persone con le quali avete una buona intesa e che non vedete spesso. Potreste trovare quel calore che solo la vera amicizia sa dare. La mente, cari amici dei Gemelli, sarà particolarmente attiva. E adesso abbiamo Baiardi e Macarena con questa bella combietta.

Va bene, sono le 8 e 22 del mattino, buongiorno, buongiorno, tocca al cancro, non vi mancheranno le occasioni per rendere questo sabato ricco di prospettive economiche interessanti. Nella vita di coppia avrete qualche disappunto con la persona amata, non drammatizzate e non rifacciate errori del passato. Leoncini, avvertirete un netto fiorire dell'intraprendenza e della volontà di combinare in ogni ambito qualcosa di buono e significativo. La prospettiva per quanto riguarda l'amore in questo periodo è dipinta a tinte pastello, così delicate da sembrare ritagliate in un arcobaleno. Mamma che bello! Vergine, i programmi appagheranno le attese, gite, svaghi e divertimenti offriranno momenti di riposo per il corpo e la mente. Qualcosa di nuovo accadrà nella vita affettiva, un amore passeggero o magari una semplice avventura. E Modugno cantava, no? Com'è bella l'avventura, un cavallo, una chitarra. Adesso invece andiamo di polenta e baccalà con il signor Piero Montanaro. È periodo anche di baccalà, no? O mi sbaglio? No, è periodo giusto questo.

Pasi, Radio Sorriso, le 8:30. Vedi che mi arrivano le conferme. Vicentino, città di San Drigo in festa, la festa, chiamiamola festa del baccalà. C'è la confraternita lì in quelle zone, San Drigo più che Breganza. Vabbè, salutiamo gli amici vicentini. Adesso c'è la pubblicità, facciamo la pausa oppure no? Mandiamo una canzone ancora. Abbiamo la baciatina prima della pubblicità con Andrea e i Souvenir.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti. Ora.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Cipolla.
1: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
0: Gruppo editoriale Bagutti con Sonia Mori e Cuore Zingaro. 8:42, tocca al segno e alla bilancia, perché siamo in onda ancora con l'appuntamento oroscopo del sabato. Vediamo un po', bilancini, risulteranno vincenti le attività che richiedono intelletto e memoria. Un mercurio benefico e splendente brillerà nel vostro segno. Vi capiteranno dolci cose in amore, ma per concludere qualcosa di concreto sarà meglio aspettare domani, domenica. Scorpione, cercate le soluzioni migliori per i problemi da affrontare e non curatevi troppo di quello che potrebbero dire o pensare gli altri. Bella la serata per uscire in intimità con il partner, una cenetta, un film o un concerto saranno lo scenario ideale per l'approccio. E poi zoom zoom zoom zoom, zoom. Sagittario, il vostro signorile distacco per il denaro può mettervi nei pasticci. Andate cauti nelle spese, non aspettate che venga domani per concludere. Se qualcosa resta ancora in sospeso nell'imprevedibile bilancio dei sentimenti. Te capì, Sagittario? Te capì? Va bene, e adesso la musica, la musica, la musica, la musica. La voce è quella di Michael Capuano, canta Eravamo noi. Ti avrei nascosto.

0: Puntella, vino e amore con Domenico Cerri. Senti come sta poi io. Meglio il mio, no? Meglio la mia stappata. Ah, dai, che andiamo a completare l'oroscopo. Capricorno, pazienza e dialettica saranno le armi vincenti per abbattere ogni resistenza sul fronte professionale. In amore, Venere vi sosterrà per ravvivare il vostro rapporto di coppia con una ventata di tenerezza e di passionalità. L'acquario, un briciolo di tolleranza in più verso gli errori altrui, migliorerà l'immagine che avete di voi stessi e di conseguenza vi aiuterà a sentirvi a vostro agio. Sarete disorientati dagli approcci di qualcuno che vi sorprenderà con degli effetti speciali. Pesci, le ostilità della luna invitano anche oggi alla prudenza. Staccate la spina e regalatevi un fine settimana tutto per voi, lontano dai problemi e dalle persone che trovate in questo momento irritanti. Non avventuratevi in situazioni che non conoscete bene. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo. L'appuntamento che tornerà con me, sempre con me, sono io l'uomo dell'oroscopo, l'uomo dello zodiaco, domani mattina qualche minuto dopo le ore 6. E adesso Fausto Fulgoni.
1: Da quando

Anima Blu, Lella Blu. Lella Blu poteva cantare solo Anima Blu, no? Va bene. Stiamo per chiudere anche questa seconda ora di Ma che bel sabato, il sabato giorno 19 del mese di settembre, è vero. Tra poco ospiteremo anche il buon Raffaello della BM Steel e fra poco io vi parlerò. A proposito, volevo ricordarvi che da oggi io riprenderò anche l'appuntamento televisivo su Sorriso TV. Mancato per un mesello, per impegni, sempre impegnato con la radio, la radio Sorriso, quindi mi vedevo impossibilitato a fare compagnia e a co-condurre i vicini di casa su Sorriso TV con la Paoletta. Oggi riprenderò anche tutto il necessario, vero, per sistemarmi alle 13. Vi daremo buoni consigli, qualcosa vi racconterò anche nell'ultima ora della nostra mattina radiofonica. Il primo appuntamento del quale vi parlerò, insomma, sarà di una cosa molto bella che capita la terza domenica di ogni mese nella città di Mirano, in provincia di Venezia, è vero, perché domani vi

0: State ascoltando Ma che bel sabato! Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 9:07.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas sulla crisi nel Mar Rosso. L'Unione rafforzi immediatamente Aspides con il supporto di tutti gli stati o l'Italia si muoverà da sola. La missione oggi impiega solo una nave greca e una italiana attualmente impegnata nella scorta a un nostro mercantile. Il commercio non può aspettare la burocrazia, aggiunge il ministro. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo, così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo è in ambito NATO e tutela la nostra sovranità. Addio a Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter e della Nazionale, aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera tutta nera-azzurra vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. Il cordoglio del club è stato uno dei più grandi di calciatori della storia, non solo della nostra. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20:45 Venezia-Lazio. Il big match di giornata è invece alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Nazionale, Mancini riparte dalla Nations League, 9 new entry tra i 34 convocati. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Sorriso!
17: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit qua.

via quella che è la terza parte della nostra mattina qui a Radio Sorriso. Allora, torna a Mirano Oggetti dei Nonni, che bello! Il mercatino è l'antiquariato che ogni terza domenica del mese porta nel centro storico della città un'ampia ed originale selezione di oggetti antichi, no? I pezzi vintage e curiosità capaci di attirare tanto gli appassionati quanto i semplici curiosi, no? Dopo la pausa estiva l'appuntamento è per domani 20 di settembre, con 120 espositori presenti per dare vita ad una nuova giornata dedicata all'antiquariato. Per questa edizione, in concomitanza con l'antica fiera di San Matteo, il mercatino si sposta in via Gramsci, ve lo dico, via Gramsci. Sarà una domenica in cui le bancarelle di Oggetti e Nonni animeranno la città con un percorso tra monili, complementi, gli oggetti d'epoca, il collezionismo, il vintage e poi tantissime testimonianze di epoche diverse, una proposta ampia e variegata che rende ogni appuntamento un'occasione per andare alla ricerca di pezzi particolari, no? Con il ritorno di Oggetti dei Nonni riparte uno degli appuntamenti che caratterizzano la vita del centro di Mirano e che ogni mese richiamano espositori e visitatori a tutto il Veneto, ma non soltanto, Quindi domani in via Gramsci, spostamento in occasione della fiera di San Matteo, no? Si va in via Gramsci, siamo a pochi passi dal centro di Mirano, insomma, e godetevi questa domenica. Ok, amici di Mirano e non, appassionati del collezionismo, degli oggetti dei nonni, appunto. Adesso Omar Codazzi che canta Occhi di Mare.

0: canzone che adora il nostro amico Robertino di Cavarzere, Rocky di Mare, la versione di Omar Codazzi qui su Radio Sorriso. E adesso, ma che bello, sei proprio tu, Raffaello!
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno. E allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Tiziano Verona, il canto del marinaio, tac, in me che non si dica, neanche il tempo di richiederla è già in onda, siamo stati velocissimi. Aspetta, prima di andare in pubblicità, mi rivolgo al muro, vedo il messaggio di Daniele di Campalto, vogliono mandare Daniele di Campalto, pronto?
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto, sì. Lele di Campalto, che vi auguro buon fine settimana a tutti, ciao!
0: ciao! Poi Sergio, ti scrivo dalla Sicilia, prima abitavo a Brescia, ma sei siciliano o bresciano? Sei tornato in Sicilia o sei andato giù per amore o per lavoro? Comunque, potresti fare gli auguri di buon compleanno alla mia amica Edita Kaminska, ma certo che sì, anche perché è un'artistona di quelle con la A maiuscola, Edita, tanti auguri, devo cantarti la canzone Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, Happy Birthday Edita, Happy Birthday to You, è un saluto, mi raccomando Sergio, fai un saluto a tutta la Sicilia, io ce l'ho nel cuore la Sicilia.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre, Ottima ti migliora la vita, luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima, ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: signore e signori, anche i piedi, perché brava!
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Hola! 20 minuti e saranno le 10 del mattino, eccomi qua. Abbiamo parlato prima del mercatino, gli oggetti dei nonni domani in via Gramsci. C'è stato questo spostamento ed era doveroso da parte mia segnalarvelo, perché questo è un appuntamento importante ogni terza domenica del mese in questa bella località della provincia di Venezia. Domani sarà spostato, visto che casca con la fiera di San Matteo, in via Gramsci, quindi. Bella domenica da passare, ma nel veneziano c'è qualcos'altro, c'è una domenica, le domeniche che io adorerei ma che non mi posso mai permettere, una domenica per rallentare il passo, riscoprire dei luoghi fantastici. Domani c'è, poco distante da Mirano, esattamente a Noale, a Cappelletta di Noale, riscoprire Cappelletta. Io a Cappelletta mi sono sposato. No, c'era ristorante, adesso non so se primo o secondo matrimonio. Quando i matrimoni cominciano ad essere tanti, ti dimentichi. Vabbè, cioè riscoprire Cappelletta attraverso i suoi luoghi, le attività del territorio, la storia, le persone che ne mantengono poi viva l'identità. E domani, in questa frazione di Noale, sarà protagonista alla scoperta di Cappelletta Camminando Paitrosi. Questa è l'iniziativa promossa dalla Consulta di Cappelletta con il supporto naturalmente della parrocchia e delle associazioni locali, e fortemente voluta anche dal parroco, no? Don Paolo Furlan. E in dialetto di Noale, Paitrosi sarebbe camminare per i sentieretti di campagna. Quei stradini di terra battua in mezzo ai campi, si va per campi, per quelle stradine, avete capito, no? La giornata unirà una passeggiata attraverso il territorio a momenti poi di cultura, memoria e convivialità. Il programma inizierà alle 9, alle 9.40 è prevista la partenza da piazza Bordignon, e da qui prenderà il via un itinerario pensato non come una semplice camminata ma come un vero viaggio alla scoperta della frazione Paitrosi. Quindi domani si passeggia Paitrosi. Ci sarà la visita, vedo che ci sarà una tappa in un'azienda vinicola che adesso non nominerò, comunque molto famosa lì in zona. L'erboristeria acquariana, vedi, c'è un sacco di roba bella e interessante. Poi se vi fermate anche in azienda vinicola, insomma, si beve l'ombretta, tanto anche se si cammina storti poi non c'è problema. Al limite andate giù per un troso, noi vi tiriamo su, insomma, li mettiamo in pista. Ecco, altra cosa molto interessante da fare domani, cose che non vi racconterò più tardi con Paola, quindi ne approfitto della radio per darvi ulteriori indicazioni, perché come dicevo prima, oggi riprendo anche I Vicini di Casa con Paola Cavinato su Sorriso TV alle ore 13. Entrerò nelle vostre casine proprio all'ora di pranzo.

Schwein, Schwein, Schwein, super! Super! Dottor Vincenzi! Maestro Vincenzi, quale piacere! Oh, siamo praticamente in dirittura arrivo, abbiamo gli ultimi personaggi a salutare. Allora, Manuela Sandona di Piave, che ringrazio, grazie, hai nominato le nostre zone, le cose una volta, ma figurati, io sono qua apposta e ve lo dico sempre, soprattutto il sabato, se volete proporre qualcosa, se c'è qualcosa a fare nelle vostre zone, ecco, avvisateci per tempo e noi siamo ben felici di parlarne anche in trasmissione, magari se ci avvisate con qualche giorno sì, qualche giorno prima dell'evento noi ne parliamo anche in televisione. Hola, detto questo, poi Elisabetta Ponte Vigo d'Arzere, Anna Bellanna di Taggi di Sopra, siamo in zona Padova, Villa Franca Padova, vabbè, tutti gli altri che stanno scrivendo, stanno segnando, scarabocchiando la nostra bacheca al 345 48 45 663. Dai, gli ultimi colpi, il primo con Daniela Cavanna, ancora un po' di ritmo e sonorità tipiche dell'estate, perché siamo ancora in estate fino a domani.

Radio Sorriso, Daniela Cavanna ha cantato Mamma Kalimba in realtà. L'estate durerà un po' di più, ho detto fino a domani sarà estate, ma in realtà l'equinozio d'autunno sarà mercoledì 23 di settembre, ancora qualche giorno d'estate, no? 23 settembre, mercoledì alle 2:05 ora italiana, per essere precisi, no? L'equinozio d'autunno sarebbe l'istante esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste, giorno e notte durano quindi quasi uguale e inizia l'autunno astronomico. Per noi in Italia sarà mercoledì 23, in America con il fuso è ancora il 22 sera, ma è lo stesso momento per tutti, dai. Diciamo 23 fino a mercoledì 23 sarà estate, via, tutti in costume, tutti. Anche se le temperature adesso, stamattina quando sono uscito di casa c'erano 16 gradi ed era un po' freschino, infatti ho la felpetta, sai, che poi tolgo quando arrivo alla radio perché qui siamo ancora climatizzati alla grande, insomma. E anche la sera fa freddo, non mi piace freschino perché mi pare, sai, il pesce sa di freschino, fa freschetto. Ok, va bene, avete capito. Ho finito la puntata, più tardi alle 13 sarò con la Paoletta in Sorriso TV per i vicini di casa, alla radio tornerò domani mattina, eh sì signore e signori, tra le 7 e le 9. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Sorriso.
10: Sono le 10:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
22: Sorriso!
23: È il momento di Mattinatamente Insieme.

ascoltati le edizioni Galletti Boston con Daniela e Matteo dell'orchestra Danilo Ponti Band e Suavemente. Buongiorno a tutti, sorrisini, buon sabato il 19 di settembre in vostra compagnia Iris dalle 10 alle 13 a chiedervi tranquillamente cosa state facendo in questa giornata di bello. Ringrazio già l'amico Franco, lui sempre pronto, dice oggi le temperature sono migliorate, ci sono 18 gradi e vorrebbe ascoltare un brano dal titolo Sul bel Danubio blu dei Bariman. Lo accontentiamo, salutiamo lui, salutiamo anche il cagnolino Nano da San Gregorio nelle Alpi. Ciao ragazzi, una buona giornata. Franco, cosa fai oggi di bello? Che non me l'hai ancora scritto, adesso sai che sono curiosa di saperlo. Saluto anche l'amica Luisa di Ospitaletto con Paola Fabiani e La vita è bella.

E ci siamo ascoltati Paola Fabiani con La vita è bella. Saluto Maurizio di Padova che ci richiede il prossimo brano. Arriva Franco Bastelli con Svaniti ricordi. Però abbiamo tantissime cose da ricordarvi in questo sabato. A partire dal Sorriso in Piazza, che si terrà venerdì 2 ottobre a Caurera di Setteville. Siamo in provincia di Belluno. Una volta era Caurera di Vas. Quindi insomma, per chi è avvezzo della zona, non è proprio Belluno, un po' più giù. E una serata con noi di Radio Sorriso alla 31esima sagra della zucca. Si ballerà, si canterà, ci si divertirà. Poi ci saranno anche i ballerini della scuola Prestige, che sono sempre bellissimi da vedere. Saremo io, Giovannino ed Alex. Quindi vi aspettiamo a Caurera di Setteville, Belluno, venerdì 2 ottobre. Si balla con noi di Radio Sorriso a partire dalle 21. E ringraziamo anche la Proloco di Caurera. Per quanto riguarda l'ingresso, è gratuito. Se venite un po' prima, mangiate qualcosina, mangeremo anche noi lì, anche perché sapete benissimo che la festa della zucca si mangia alla grande, proprio si mangia da Dio. E continuiamo, dai, con la musica. Arriva Franco Bastelli, Svaniti ricordi.

Balla del mondo, Mirko il moleggiato 2 insieme a Clara, e questa canzone la dedichiamo a Giovanni e Nieves che oggi fanno 60 anni di matrimonio. Auguroni da parte nostra di Radio Sorriso. Ciao ragazzi e buona giornata. Saluto l'amica Sara di Jesolo. Ciao Sara. Saluto Giovanni di Mogliano che era felice di aver ascoltato il Bel Danubio sul Bel Danubio Blu, e poi dice: ciao Iris, oggi cosa sto facendo? Ho appena finito di fare le tegoline in umido, anche i fagioli alla Bud Spencer e Terence Hill con peperoncino, e stasera le metto insieme alle salsicce, poi ci guardiamo Banana Joe col mio amico Marco e i miei due piccolini. Bravo Giovanni, un abbraccione forte, ti dedichiamo il prossimo brano. Arriva un Fox anni 30, l'orchestra è quella che ti piva.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sorriso!
12: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Sorriso!
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Baracca, L'ultimo clown di Gianni Drudi. Allora ragazzi, io vi ricordo il numero di telefono che stamattina non l'ho ancora fatto per comunicare con noi, per chiamarci. Sapete che potete utilizzare solo ed esclusivamente i numeri fissi, quindi per chiamarci 0423 736 680, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681. Come ripetiamo spesso, il numero di WhatsApp non è legato alle telefonate, è legato solo ai messaggini. Saluto Giuseppe che in questo caso ci ha chiamato tramite WhatsApp, ma noi non possiamo rispondere al numero di cellulare, quindi il 345 48 45 663 serve solo per gli SMS, WhatsApp oppure Telegram. Bene, detto questo continuiamo. Saluto Lella di Cornuda che dice: ciao, vorrei dedicare il silenzio a Giampiero. Certo, ti accontento Lella con Paolo Bertoli il silenzio, e poi andranno ad accontentare anche la nostra amica Fiorella di Villafranca Veronese.

Ciao, sono la Fiorella dall'aeroporto di Villafranca. Vorrei salutare la prima media A e la prima media B. Sono in provincia di Milano. Saluto tutti i ragazzi che sono all'ascolto. Vorrei ascoltare per piacere la canzone Oceania. Saluto Giovanni e la Iris. Ciao, alla prossima dall'aeroporto di Villafranca di Verona. Ciao, ciao.

dolce Ania. E ci siamo ascoltati anche Matteo Tassi con Oceania su Radio Sorriso. Saluto Maria Giovanna che ci voleva dedicare a Lucia la prossima canzone, Morena Santa Maria con Arrivederci Argentina. E saluto anche l'amico Michele di Padova, lui della zona di Mortise, ci richiede Rossella Ferrari con Forte più Forte, altro bel brano. E tra pochissimo continueremo ancora a parlare di noi, di Radio Sorriso, perché sapete che Radio Sorriso vi regala sempre delle belle cose. Ieri sera qualcuno sicuramente è stato a Belluno per quanto riguarda il circo, ma ne abbiamo un altro appuntamento da regalarvi per quanto riguarda venerdì prossimo, perché invece il circo magico di Tyler Martini sarà a Padova e quindi vi regaleremo i biglietti anche per Padova per lo spettacolo delle 17 e delle 21 per quanto riguarda venerdì prossimo 25 di settembre. Nel frattempo andiamo, poi vi dico il tutto, è Morena Santa Maria con Arrivederci Argentina.

Allora, abbiamo annunciato il circo, oltre ad averci ascoltato Forte più forte da Rossella Ferrari Casanova. Prima si parlava del circo di Tyler Martini, che arriva a Padova dal 25 settembre all'11 ottobre in via dell'Ippodromo. Però avete una bella sorpresa, perché noi di Radio Sorriso vi regaliamo la prima giornata, quella del 25 di settembre. Se avete piacere di essere dei nostri per passare un venerdì diverso, magari portare i vostri nipotini, ricordiamo che sono 2 ore di puro incanto con acrobati che sfidano la gravità, illusionisti internazionali, giocolieri, clown e numeri di trasformismo. Un viaggio pensato proprio per i più grandi e per i piccini naturalmente, dove realtà e magia si fondono. Ragazzi, se volete essere dei nostri per questo straordinario spettacolo, il Circo Magico a Padova per venerdì 25 settembre, ci sono 2 possibilità: o lo spettacolo delle 17 oppure lo spettacolo delle 21. E se avete piacere potete chiamare o il nostro centralino da lunedì, oppure se avete se ne avete voglia e siete già decisi, potete chiamarci anche al nostro numero della diretta, allo 0423736680, per prenotare i vostri biglietti. Oppure, ripeto, da lunedì al nostro centralone allo 0423 7367. Circo Magico che vi invita ad uno spettacolo imperdibile, e Radio Sorriso è prontissima a regalarvi i biglietti. Si continua con la musica, andiamo ad ascoltarci anche Amanti, Annalisa Simeoni, e su questa canzone volevo farvi sentire anche un bel messaggio, ma magari lo sentiamo dopo. Nel frattempo ci ascoltiamo Annalisa Simeoni.

0: Ciao Iris, ho sentito il messaggio, effettivamente mi è partita la chiamata, ma non era l'intenzione di chiamarti, perché io di solito le richieste le faccio su WhatsApp.
1: Grazie.
0: Ascolta,
1: Giuseppe.
0: Ascolta, intanto ti auguro una buonissima giornata, e poi mi faresti ascoltare per piacere la canzone di Annalisa Simioni, Amanti? Qui c'è una bellissima giornata, sono in campagna con la mia cagnolina e chiamo da Mantova. Ciao, ti saluto Iris.
1: Grazie mille, un saluto a te. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, l'abbiamo accontentato, quindi avete capito che per chiamare Radio Sorriso solo lo 0423 736 680, oppure 0423, che è sempre prefisso, 736 681.
2: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Sono le 11:07.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
16: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Sorriso!
18: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Silvano, un saluto l'amica Antonietta di Padova che accontenteremo tra pochissimo con un brano di Alida Ferrarese. Prima però vado ad accontentare Sergio di Spilimbergo che voleva dedicare a Raffaella di Monfalcone la canzone La prima cosa bella, in questo caso ad interpretarci questo bel brano italiano molto molto conosciuto è Piero Montanaro.

Alida Ferrarese con Ritorniamo Insieme su Radio Sorriso. Allora andiamo a salutare chi ci ha chiamato allo 0423 736 680. Saluto l'amica Loretta di Spilimbergo. Ciao Loretta, saluto anche Vilma di Campo San Piero e loro ci richiedono prima Pasqualino Petris con Tico Tico e poi Roberto Tagliani con Le Rose Bianche. Saluto anche l'amica Luciana di Tessera. Ciao Luciana, grazie di essere dei nostri, ricombina sempre una la Luciana, mannaggia. Pasqualino Petri, eccolo qui con Tico Tico.

0: Radio Sorriso, le rose bianche, Roberto Tagliani, e continuiamo, salutiamo chi mi scrive: buongiorno Iris, vorrei ascoltare la canzone Cecilia, grazie mille Stefania di Venezia. Certo, ti accontento immediatamente, prima però dobbiamo sentire anche questo messaggio vocale.
1: Cara Iris,
0: ciao.
1: Con un sorriso e tanta allegria a questa giornata diamo il via. Ciao cara.
0: Grazie Aurelia, un abbraccione forte a te. Ed eccolo qua in sottofondo, Luca Orsoni con il valzer Cecilia per la nostra amica Steffi di Venezia.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Sorriso.
9: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736 680.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

classe Aurora Codazzi con Scusami, e così abbiamo accontentato chi ci scrive. Ciao Radio Sorriso da Christian e Angelica, noi stiamo piantando viti nel vigneto con volume a palla, ci fate ascoltare questa canzone di Aurora e Pietro Galassi. Certo, vi abbiamo accontentato. Salutiamo anche l'amica Luigina di Morgano, siamo in provincia di Treviso. Saluto invece Giovanna da Verona che dice: Iris, potrei ascoltare e augurare a voi un buon sabato con Un amore così grande dei Lodigini. Certo, prima però contento Plinio con Omar Codazzi e Notti ad Agadir.

mio sorriso e lo digiri con un amore così grande. Saluto Wanda, nuova arrivata in casa di Marzia, ne ho vista una. Saluto anche Laura di Cervarese, saluto Bruno di Castiglione Mantovano, che tra l'altro mi raccontava che insomma anche lui a suo tempo ha fatto radio con Gabriele, il papà di Massimiliano, perché ricordiamo che Massimiliano, o meglio il papà di Massimiliano, tanti anni fa aveva una radio in quel di Castiglione Mantovano. Ciao Bruno, grazie anche del bel racconto. Saluto Tiziano di Roncaglia, che voleva dedicare un brano alla figlia Marta e alla moglie Ada, il valzer lento Fascination. E poi andremo ad ascoltarci anche un brano di Daniela Cavanna, La vita è qua giù, e torneremo ancora con le vostre richieste sulla radio più giovane che mai, cioè Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Le fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte. Latte fresco dal sapore autentico.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buona giornata da Umberto Cascone. Quattro navi della Marina Militare pronte a salpare per il Mar Rosso. È il piano del ministro della Difesa Crosetto per garantire il transito ai mercantili dallo stretto di Bab el Mandeb se la missione europea Aspides non verrà rafforzata. Ieri la lettera alla Commissione: provvedete o andremo da soli. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente. Possibile stop anche per New York Times e Washington Post, che intanto attacca il Pentagono. I militari morti nella guerra con l'Iran sono 22 e non 18 come comunicato. Intelligenze artificiali ancora fuori controllo. In un test, Gemini, l'IA di Google, ha hackerato i siti di 3 aziende uscendo dallo spazio di test in cui era inserita. Unica nota positiva, il sistema ha riconosciuto subito di aver violato le regole e si sarebbe fermato in autonomia. Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, protagonista di un ventennio di calcio italiano, si è spento a 83 anni. Unanime il cordoglio delle squadre della FIGC e della UEFA. Serie A, oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 il match più atteso della quinta giornata, quello tra le capolista Roma e Inter. Poi alle 20.45 sarà il turno di Venezia-Lazio. MotoGP, Jorge Martin ottiene la pole position al GP d'Austria davanti a Marc Marquez e a Costa. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Sorriso!
1: Fai la tua richiesta. Chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681. 0423 736681.
25: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
26: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Sorriso!
29: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle edizioni Caramba. Andremo a prenderci le stelle, Davide Montali. Allora andiamo a salutare Isabella da Brescia che dice: se è possibile vorrei ascoltare La giostra di Ruggero Scagnuzzi, e ce l'ascoltiamo immediatamente tutta per te.

Francesca Anduzzi con la giostra. Ricordavi un grande appuntamento con noi di Radio Sorriso quando? Beh, vi abbiamo ricordato quello del 2 ottobre che ci sarà il Sorriso in Piazza a Caorera, quindi vi aspettiamo numerosi, anche perché sarà l'ultimo Sorriso in Piazza della stagione, quindi Sorriso in Piazza a Caorera il 2 di ottobre. Mi raccomando, a partire dalle ore 21 si balla con noi di Radio Sorriso, siamo al coperto, quindi state tranquilli. No, ve lo diciamo perché giustamente, insomma, siamo già in pieno autunno, anche perché manca poco, è qualche giorno, ragazzi, e l'estate ci saluta, anche se a livello di meteo non sembra, però a livello, diciamo, su carta sì, ci saluterà tra qualche giorno. Invece altro grandissimo appuntamento con noi di Radio Sorriso domenica 4 ottobre, perché saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo per il pranzo, il primo pranzo di Radio Sorriso, quindi a venerdì concludiamo con i Sorrisi in Piazza e alla domenica già siamo di nuovo con voi al pranzo di Radio Sorriso, che si terrà in provincia di Udine, esattamente a Tricesimo, lo ripeto, al ristorante Belvedere. Per essere dei nostri, beh, dovete tranquillamente e semplicemente chiamarci allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, questo è il numero che potete fare per richiedere il vostro posto, naturalmente per prenotare il vostro posto, però in orario ufficio. Se invece lo volete fare in questo sabato, in questa domenica, chiamateci direttamente al nostro numero della diretta 0423 7366 80, oppure 0423 7366 81, per prenotare il posto per domenica 4 ottobre, perché ricordiamo che è solo tramite prenotazione il pranzo di Radio Sorriso. E ospiti, beh, Linda Biscaro e Matteo, e poi ci sarà lui, Graziano Cianni, che adesso ci ascoltiamo con Melodica Follia. Non perdetevi il primo pranzo della stagione con Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo. Come sapete voi, balleremo tantissimo. Melodica Follia, Graziano Cianni.

ci siamo ascoltati Giampiero Vincenzi e Claudio Zanardo con Cleopatra Cumbia, e salutiamo anche Renato di Villa del Conte che ce l'ha richiesta. Ciao Renato, un abbraccione grande a te. E a ricordarvi ancora un altro appuntamento che riguarda noi di Radio Sorriso, però questa volta riguarderà il 2027, perché ragazzi ci siamo, è tornato il momento di parlare della Val di Peglio, perché noi, voi lo sapete tantissimo, perché ci seguite tutti gli anni con le nostre dirette in Val di Peglio, ci si diverte, quindi quest'anno non potete mancare, perché tra altre cose sarà il quinto anno, in realtà il quarto, però dai, il quinto anno, quindi si chiude un po' questo cerchio per quanto riguarda questa stagione della Val di Peglio, questi bei spettacoli insieme all'orchestra di Gianmarco Bagutti. Poi cosa succederà nel 2028? Ma lo scopriremo assieme sicuramente a gennaio 2027. Allora, Peglio Music Village ritorna dal 10 al 16 gennaio in diretta su Radio Sorriso tutti i pomeriggi, nel primo pomeriggio dalle terrazze sulle Dolomiti, ma soprattutto insieme a tantissimi artisti. Beh, naturalmente a farla da padrona come sempre l'orchestra di Gianmarco Bagutti, poi lui è il direttore artistico di tutta la manifestazione. Poi ci sarà Mariana Lanteri, Matteo Bensi, Graziano Cianni, Matteo Tarantino, Manuel Malanotte, Moreno il Biondo, Erminio Mozzato, che come sempre con le sue risate ci farà tanto divertire, una vacanza di 6 giorni 7 notti in formula tutto incluso, quindi mezza pensione in albergo con bevande e cena, 5 buoni pasti da utilizzare in rifugio, 5 giorni di ticket funivie andata e ritorno dai rifugi, naturalmente per seguire le dirette di Radio Sorriso, e gli spettacoli serali in esclusiva, il servizio bus navetta dall'albergo al palazzetto, e poi ci sarà un piccolo regalo esclusivo. Allora ragazzi, informatevi, per la Val di Peglio arriva la Valle della Musica.

0: ci siamo ascoltati Roberta Band con Mazzurca Tricolore su Radio Sorriso. Allora sentiamo questo messaggio, poi amica che accontenteremo nella prossima mezz'ora, o meglio facciamo così, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, poi torneremo con il brano della Vocal Sound e ancora accontenteremo la nostra amica di Trieste che non so da dove ci ha chiamato, però sembrava nascosto in una cantina. Mi raccomando, quando chiamate Radio Sorriso, voce bella squillante, fatevi sentire, cercate sempre di avere il volume del telefonino al massimo, perché altrimenti non si capisce bene quello che dite. Dai, nel frattempo vi ricordo anche lo 0423 736 680, se avete piacere di venire in diretta con noi per richiedere, o meglio in diretta con noi, parlare con noi per richiedere le vostre canzoni preferite.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681. 0423 736681.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Sorriso!
5: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
6: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.
2: Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltate anche le edizioni Vocal Sound con il brano Sei Tutto, Elena Cammarone, su Radio Sorriso. Sentiamo un po' questo messaggio vocale.
3: Laura, volevo sentire di Tonia Todisco la canzone Caruso, grazie mille, buona giornata.
2: Grazie, grazie mille a te. Quindi andiamo con Tonia Todisco e Caruso su Radio Sorriso. Sempre più Radio Sorriso. Saluto anche Franco di Montebelluna. Ciao Franco, un bacione a te. Lui ci richiede invece Luciano Nelli con Guarda che luna, guarda.
4: Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al corpo.

0: Guarda che luna, e così abbiamo accontentato, speriamo, il nostro amico di Montebelluna, Franco, che ci ha chiamato. Grazie Franco di essere dei nostri. Noi continuiamo ancora con la buona musica, tra pochissimo arriveranno anche i miei seduti finali e arriverà anche il nostro direttore Alex a tenervi compagnia. Lui è qui e mi preoccupa questa cosa. Cosa c'è? Cosa vuoi che è sabato e tu sei nel pomeriggio?
1: Io sono venuto per intanto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giovannino.
1: Sono venuto per ricordare una cosa che da ieri abbiamo una bellissima iniziativa.
0: Ah, scusate, cos'è? Sentivate solo musica, no, per caso?
1: Mi hai tolto il microfono. Allora.
0: No, aspetta, lo rifaccio. Vai, parla.
1: No, allora. Vabbè, ve lo dico oggi pomeriggio. Allora.
0: No, adesso puoi parlare, dai, sto fermo.
1: Allora, se arriviamo a 35.000 mi piace, quindi followers,
0: entro venerdì, mattina alle 10,
1: io e la Iris facciamo a nuoto il lago di Garda. Non sappiamo che sfonda, che parte, poi decideremo.
0: Sì,
1: però
0: dallo stesso paese allo stesso paese.
1: Beh, noi vedi, ti ho lasciato anche la libertà.
0: Io non nuoto nel lago, quante volte te lo devo dire?
1: È un sogno che vuole realizzare, lo realizzeremo grazie a questo obiettivo.
0: No, ma se facciamo 40.000 in una settimana, io non nuoto, sono felice.
1: A tutti su Facebook, ditelo agli amici, ai parenti, Radio Sorriso Contrario, un bel follower, che arriviamo a 35.000 e facciamo una cosa straordinaria.
0: Sì, ma poi il prossimo anno, cioè mica vado a settembre sul lago, sei mica normale, cioè è freddo.
1: Adesso non
0: ma io poi non nuoto nel lago.
1: Non ti preoccupare, intanto facciamoli arrivare, poi decideremo la data, faremo una bella diretta su Facebook.
0: Bene, adesso te ne puoi andare, che hai detto. Ok, grazie Giovannino, non è più un piacere averti in diretta con me, ma non importa, andiamo con Luca Palma e ho tanta voglia. Sì, di strozzare Giovannino, ma a me l'avete capito, l'avete capito che va a finire fuori dalla finestra, sia lui.
1: Nuoto, dai che ci prepariamo, dai.
0: Ma è bello che lo devi fare anche tu poi, non so se hai capito.

0: Poi ci siamo ascoltati anche Graziano con Libertà su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato la nostra amica che ce l'ha richiesta. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia del nostro direttore Alex, che tra pochissimo sarà qui con voi a tenervi compagnia per le prossime 3 orette sulla radio più giovane che mai, cioè Radio Sorriso. Vi bacio, vi abbraccio e vi rinnovo l'appuntamento al lunedì. A lunedì però sarà nel pomeriggio, quindi mi troverete al posto di Carlotta. Carlotta la troverete la mattina, invece la sottoscritta la troverete nel pomeriggio al posto di Carlotta. Quindi fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, la radio che vi tiene sempre compagnia e che cerca anche sempre di strapparvi un piccolo sorriso. Fate i bravi, bye bye, ciao.
1: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex. E ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggera e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

E ci siamo, buon pomeriggio cari sorrisini dal vostro Alex in questo 19 di settembre, 13:10, pronto per accompagnarvi fino alle 16 con tanta buona musica, come sempre i grandi successi della musica da ballo di ieri, di oggi, di sempre, la grande tradizione con il liscio, le novità del momento, ma soprattutto, come ben sapete, le vostre richieste che sono sempre gradite, sempre protagoniste. 345 48 45 663, i numeri per la messaggistica, WhatsApp, Telegram, audio vocali, oppure per parlare con me 0423 736 680, oppure 736 681. Partiamo in grande allegria, questo sono io insieme alla splendida Patrizia Ceccarelli e vi dedichiamo questa Dai! Buon pomeriggio e buona musica con Alex sulla vostra radio più giovane che mai, la vostra radio del cuore, Radio Sorriso!

Patrizia Ceccarelli e la mia voce con questa bella Dai. Ma andiamo avanti con le belle novità del momento su Radio Sorriso, perché sapete che siamo sempre aggiornatissimi, sempre sul pezzo. E allora arriva Pietro Galassi, questa è Sulla Strada.

belle novità di Pietro Galassi, Sulla strada, un brano sicuramente autobiografico. 13 e 18 minuti, anzi 19 in questo istante, è in diretta con Alex, ricordo, fino alle 16 con i più grandi successi della musica da ballo e soprattutto le vostre richieste. Allora, se avete voglia di mandarmi anche qualche foto di come state trascorrendo questo pomeriggio, fate la foto di quello che avete davanti in questo momento, così la condividiamo e magari diamo vita anche a qualche argomento e condividiamo con i nostri sorrisini, che sono sempre molto attenti e puntuali, la vostra giornata. Intanto noi proseguiamo.

L'orchestra Borghesi protagonisti con una delle polche più amate d'Italia. Questa è l'Ubriacona, alle 13:26 minuti, sempre in diretta con il vostro Alex. State rispondendo alla mia richiesta mandandomi qualche foto di come state trascorrendo questo sabato pomeriggio e vedo un po' di azzurro. Qui mi scrivono: buon pomeriggio Alex, sto nel mio terrazzo e lavoro ad una maglia con l'uncinetto, sole, fresco e buona diretta, ovviamente Radio Sorriso. Grazie Fiorella, un abbraccione. Tra l'altro ci siamo anche incontrati in questa bella estate 2026, che meraviglia, buon lavoro, questa è davvero un'arte. Chissà se qualche altro sorrisino sorrisina all'ascolto magari in questo momento sta facendo qualcosa all'uncinetto. Fatecelo sapere al 345 4845 663. Radio Sorriso, i brani del momento, i successi del passato che non mancano mai. Accontentiamo Nicoletta di Rosà con l'orchestra Bagutti. Arriva Luna, innamorata.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale confezione 8 bottiglie 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Sorriso!
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

Abbiamo ascoltato il successo di Lara Agostini Band, questa Immagina, brano del mese di Radio Sorriso, e noi proseguiamo ancora alzando un po' il ritmo, perché queste belle giornate di sole ancora di caldo ce lo permettono. Allora, a tempo di reggaeton con Omar Lambertini, dal suo ultimo disco arriva il suo Guapo Loco.

Il moderato begin con la voce di Federica Cocco. Aspettami lì, 13:47 minuti in diretta con Alex, ricordo fino alle 16, e a questo punto ci scateniamo un po', arriva un bel cia cia cia, lo conoscete già bene questo batticuore, però oggi l'ascoltiamo in questa bella versione con la voce di Francesco, e per voi arrivano i Rodigini dal loro ultimo disco Batticuore.

La voce di Matteo Tarantino con La Barista. E quanti di voi si sono riconosciuti in questo testo? Perché magari spesso si va a fare colazione al bar, anche perché c'è il barista o la barista che magari sono simpatici, sorridenti, belli, accoglienti e sanno fare bene il proprio lavoro. Altre volte no, altre volte no. E poi soprattutto se sanno fare bene il macchiatone, tanta roba, tanta roba. Intanto noi salutiamo anche l'amica Felicia, un salutone anche a te. Salutiamo anche la mitica Luciana, che ha deciso di fare un volo nei giorni scorsi. Non diciamo come, dove né perché, però le dedichiamo questa di Graziano e la cantiamo tutti insieme. Facciamo un po' il karaoke di Radio Sorriso con Nel blu dipinto di blu.

Eh sì, vi ho sentiti cantare con noi, ho sentito il coro dei sorrisini, grande Graziano nel blu dipinto di blu. Torniamo alla tradizione, vai con Liscio, Franco Bergamini, questa è Mascotte.

0: state ascoltando Un pensiero per voi. I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 14 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso.
19: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Un grazie a Dabi Record, edizioni musicali Bagutti con Mare Dentro, Marianna Lanteri protagonista qui su Radio Sorriso in questa seconda ora insieme, le 14:09 minuti, e noi siamo pronti per accontentare sempre le vostre canzoni 0423 736 680 oppure 736 681. Andiamo avanti in musica, Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e i Casanova.

Marco e il clan, Madonnina degli Alpini su Radio Sorriso, il Valzerino. Andiamo a salutare chi mi scrive: ciao, grande artista, il direttore Alex, troppo buono, che complimentoni. Buon sabato pomeriggio, buon lavoro. Radio Sorriso, più giovane che mai. Una canzone per favore dell'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna. Un abbraccio da Silvano Furlanetto. La dedico a tutti i sorrisini all'ascolto. Grazie, grazie di cuore. E questo è uno dei brani che fa parte appunto anche delle edizioni di Radio Sorriso e non solo, le belle collaborazioni Orchestra Sorriso. Arrivano le splendide Stefania e Valentina, Dillo alla Luna.

Salutiamo la mitica Solidea con Rosa Munda. Abbiamo ascoltato Le Mondine con lei e tutte le amiche. Ci vedremo a Tricesimo il 4 di ottobre. Intanto arriva Federico Olivotti.

Sotto questa luna, Federico Olivotti, ed era già in onda questo brano quando mi è stato richiesto invece Confini dall'amico Ottavino di Vicenza. Dai, ti abbiamo accontentato con questa bella novità di Federico Olivotti. Si continua, arriva Lalli Galli con Marianna Lanteri, questa è Bugiarda.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsoChief.it.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Sorriso.
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
17: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i Gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Il tetto tiene ancora.
21: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
23: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Le edizioni classe 1, nonché le edizioni di Radio Sorriso con Paola Fabiani. La vita è bella, soprattutto se si ascolta Radio Sorriso.
1: E certo, ancora di più. Diventa ancora più bella grazie a Radio Sorriso.
0: Giovanni, non è che facciamo un po' di co-conduzione insieme, poi ti lascio al timone dei nostri sorrisini, però dobbiamo ricordare questo appuntamento fondamentale, perché è il primo pranzo della nuova stagione di Radio Sorriso. Dove e quando?
1: Al ristorante Belvedere di Tricesimo, provincia di Udine, esattamente domenica 4 ottobre.
0: Dalle 12.30, sapete che con Radio Sorriso l'appetito viene ballando, perché voi già all'ingresso avete modo di riempire la pista e ballare ancora prima di fare l'aperitivo e prima degli antipasti. Quindi accorrete numerosi, siete già in tanti, vogliamo essere ancora di più, però non prendetevi all'ultimo minuto, mi raccomando. Prenotatevi per tempo, vi ricordo intanto il numero, poi vi raccontiamo anche chi sarà con noi. 0423 7367, da chiamare da lunedì al venerdì in orario d'ufficio, oppure se ci ascoltate in diretta chiamateci i nostri due numeri fissi e in automatico, in tempo reale, vi aggiungiamo alla lista dei nostri grandi commensali. Chi verrà a trovarci in questo bel pomeriggio di ballo, musica e buon cibo?
1: Graziano Cianni e Linda Vischera e Matteo.
0: Ma ci sarà qualcun altro che vi sveleremo nei prossimi giorni, perché siamo in attesa di conferma, perché sapete che Tricesimo insomma è abbastanza distante dalla zona nostra, però stiamo concordando con qualche artista grazie anche alle loro disponibilità, perché si tratta poi di chilometri, ore di sonno, infatti, locali, appuntamenti
1: prima, serate dopo,
0: e quindi stiamo facendo del nostro meglio per regalarvi un pomeriggio indimenticabile. Grande menù a soli 42 euro, tutto compreso. I dettagli sul sito sorriso.it. non mancheranno ovviamente gli speaker di Radio Sorriso, perché saremo grandi protagonisti. E allora non prendete impegni, domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere di Tricesimo, dall'amica Patrizia, che è sempre una garanzia.
1: Assolutamente, poi è bello perché lì si balla, ci divertiremo un sacco.
0: Non vedo l'ora.
1: Molto spazio, veramente una bella domenica da passare tutti insieme.
0: La prima della stagione di Radio Sorriso, poi vi sveleremo anche gli altri appuntamenti con i prossimi pranzi. Con noi Linda Biscaro e Matteo, e arriverà in esclusiva dalla Toscana, perché farà il viaggio di notte, e sarà con noi Graziano Cianni. L'ascoltiamo con Romantico. 4 ottobre, mi raccomando, tutti al pranzo di Radio Sorriso, Belvedere, Tricesimo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Abbiamo accontentato anche il nostro caro amico Angelo con Cucurucucu Paloma alle nostre valli su Radio Sorriso. 14:49 minuti, il tempo vola come sempre, voi lo sapete, eh. È arrivata una nuova gallina in famiglia dalla nostra Marzia.
1: Vedo, ciao Marzia, che bella. In primo piano la Iris, si chiama Iris.
0: Adesso. Vedi, pensate, non ho parole. Però invece ho parole da spendere per il prossimo Sorriso in Piazza, perché dovete sapere che l'anno scorso siamo stati contattati per arrivare con Radio Sorriso dagli amici di Caorera, Sette Ville, in provincia di Belluno, dagli amici della Proloco. Una festa che io sinceramente non conoscevo, l'ho sentita solamente nominare, e quindi siamo stati un po' una sorpresa per noi ma anche per loro. Sono rimasti talmente contenti che ci hanno riconfermati, e quindi per noi è un onore quest'anno aprire l'edizione 2026, la 31esima dell'antica Sagra della Zucca Caorera di Sette Ville. Arriviamo noi di Radio Sorriso quando, Giovannino?
1: Esattamente venerdì 2 ottobre, quindi vi aspettiamo Iris, Giovannino ed Alex.
0: Assolutamente, più avremo anche gli amici della scuola di ballo Prestigi, i nostri ballerini che ci faranno le loro belle coreografie durante la serata, i nostri gadget, il divertimento, il ballo e soprattutto la musica più giovane che mai. Non mancate perché sarà una serata indimenticabile. Ringraziamo tutta la Proloco, grazie dell'invito, noi siamo onorati di aprire questa nuova edizione 2026 della 31esima Sagra della Zucca, e balleremo all'interno di questo palatenda meraviglioso.
1: Bellissimo, bellissimo veramente, gli impianti proprio della Proloco di Caorera sono molto belli, quindi vi aspettiamo, non prendete impegni perché ci divertiamo un sacco.
0: Il tutto con ingresso libero, e poi se avete voglia di cenare, e io ve lo consiglio vivamente, ve lo consigliamo, perché ovviamente avremo le preparazioni più buone a base di zucca, dagli gnocchi ai secondi, la zucca al forno. Guarda, ho già la colina in bocca,
1: non vedo l'ora.
0: Adesso noi torniamo in musica, mi raccomando, vi aspettiamo in questo venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville con il Sorriso in Piazza. Passate parola. Colpa mia o colpa tua?
1: Colpa mia, colpa tua, colpa un po' tua. Mia, un po' tua.
0: Non lo so.
1: C'è la canta Ilaria Cenciarini.
0: Chiediamolo a lei, chiediamolo a lei. Colpa mia, colpa tua, Ilaria Cenciarini su Radio Sorriso.

0: La bella voce di Rita Del Mare con Dipendesse da me, i grandi successi della musica da ballo, i successi intramontabili. Salutiamo un po' di amici. Abbiamo la nostra Donatella di Buia. Ciao tesori, un abbraccio forte da Barbara Donatella e a presto. Beh, ci rivedremo sicuramente in quelli tricesimo il 4 di ottobre. Giovanino, ti aspetto da un anno a Camino a Tagliamento per darti i peperoncini ripieni, capperi, acciughe e tonno. Li sto rifacendo. Mi potresti far ascoltare una canzone? La danza del sole. Oh.
1: Andiamo adesso.
0: Poi la facciamo.
1: Il direttore ha detto che partiamo e andiamo a prendere i peperoncini.
0: Esatto, ma voi dovete sapere che siete in tantissimi e tantissimi di voi ci invitano a pranzi, cene, aperitivi.
1: È vero.
0: Se dovessimo fare tutto ciò, ci vorrebbe un mese di ferie per i nostri sorrisini. Non è escluso, eh? Pensiamoci,
1: dai,
0: vediamo. Siamo magari a turno, arriviamo tutto. Però mi raccomando, anche per quest'anno, cari sorrisini, non cambiate, stesso posto, stesse sagre.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
0: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 15 e 6 minuti.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorry.

0: Giampiero Vincenzi e la danza del sole alle 15:11 minuti. Cari sorrisini, io vi lascio in buona compagnia con il nostro mitico Giovannino, ma ritornerò lunedì sera 20:30 per Sorriso, grandi firme, le cover della musica italiana e i successi internazionali. Arriveranno belle novità anche con Radio Sorriso. Adesso settimana prossima ci ritroveremo tutti gli speaker per una bella riunione e poi ai primi di ottobre daremo il via anche al nuovo palinsesto e ripartiremo soprattutto con i nostri meravigliosi ospiti della musica da ballo con un sacco di novità. Intanto mi raccomando, segnatevi gli appuntamenti di Sorriso: 2 ottobre Sorriso in piazza Caurera 7 Ville Belluno, domenica 4 ottobre tricesimo il pranzo degli ascoltatori, affrettatevi mi raccomando. E poi il viaggio ve lo ricorderà Giovannino, 27, 28, 29 di novembre, tra poco vi darà tutti i dettagli perché andremo anche in Slovenia con i mercatini
1: di
0: Natale.
1: Che bello, veramente. Ma anticiperemo bellissimo il Natale. Quindi...
0: Esattamente. Io vi lascio con il mio ultimo singolo da oggi in tutti i digital store. Ascoltatelo, scaricatelo. L'amore è l'amore. Qualcuno mi ha già commentato e mi ha scritto: ma allora ti sei innamorato? Assolutamente no. E quindi viva la musica! Eccola che arriva. L'amore è l'amore. Grazie Giovannino. Grazie, e un bacione Alex. Grande a tutti i nostri cari sorrisini. Ciao.

Ketty Orchestra Piva, la voce di Tony Romantica, si apre ufficialmente questo appuntamento in mia compagnia per le prossime tre ore con dediche e richieste che potete fare al 345 48 45 663 oppure telefonando allo 0423 73 6680 o 73 6681. E poi se volete anche raccontarmi cosa fate

questo bel sabato pomeriggio, sabato 19 di settembre, beh, ben volentieri, almeno magari ci conversiamo e ci scambiamo anche qualche idea. Arriva Roberto Polisano, La Terza Età.

maestro Franco Bastelli, suona chitarra. Vado a salutare l'amico Riccardo da Padova. Ciao Riccardo, un buon pomeriggio anche a te. Saluto chi si sta riposando in questo momento, l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, e vado a salutare anche l'amica Enrica. Ciao, sono Enrica di Treviso e sto cucendo in questo momento mentre vi ascolto. Per favore mi fai ascoltare il brano di Leonide Fiore, Too Much Tequila. Grazie mille, un abbraccio forte. Tra poco poi Enrica ti vado ad accontentare. Intanto un grande saluto invece a chi si appresta ad aprire il proprio negozio per il turno del pomeriggio, esattamente l'amica Valentina che ci segue dalla provincia di Mantova. Valentina, buon lavoro, eh. Intanto sempre con in sottofondo la bella musica di Radio Sorriso, ti dedico Marco e Alice con Dolcissima Sardegna.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo bel brano, L'ultimo clown, Gianni Drudi. Questa è la sua bella novità, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e si parla di viaggi, perché è vero, ormai siamo a settembre e Radio Sorriso si prepara al Natale, o meglio, si prepara a portarvi in viaggio in Slovenia con Ballando in Slovenia il 27, 28 e 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include il viaggio in pullman con partenza da Padova e catenelli autostradali di passaggio in Slovenia, quindi Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone e Porto Gruaro. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia e poi la visita guidata a Lubiana, al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, perché poi durante il pranzo farete anche le escursioni. Due serate di musica da ballo con Alex e tanti ospiti, qualcuno è già stato svelato, e poi la tappa al casinò con accompagnatore, polizza sanitaria, tutto incluso. Eccezionalmente, per chi prenota entro il 30 settembre chiamandolo 0423 7367, il costo di tutto questo bel viaggio, di questi tre giorni che passerete proprio in compagnia di Radio Sorriso a visitare queste belle zone ed entrare ufficialmente nel periodo, come dire, nell'atmosfera natalizia, costa 459 euro, solo per chi prenota entro il 30 settembre. Informazioni in orario ufficio, quindi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, alle 14 alle 18, allo 0423 7367. Ricordiamo che il viaggio è gestito e organizzato da Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Va bene, e andiamo con la musica. Ma sì, dai, arriva la richiesta della amica Enrica di Treviso. Too Much Tequila è il titolo di questo brano. Mama Torero, Leonida e Fiore, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con i vostri brani preferiti, con Giovannino.

Elena Camarone, che ci siamo appena ascoltati con Mon Amour, sarà tra i protagonisti del Peyo Music Village 2027. Torna il villaggio della musica da ballo sulle montagne dal 10 al 16 gennaio, villaggio della musica per l'appunto da ballo sulla neve, un'ideazione e una direzione artistica di Gianmarco Bagutti, dirette, ricordo le nostre fantastiche dirette sulle, dalle terrazze sulle Dolomiti, tanti tanti ospiti, tra cui, come detto, Elena Camarone, Gianmarco Bagutti, Renzo Biondi, Sonia Mori e tanti tanti altri, escursioni, sci, musica e tanto divertimento. Vi ricordiamo quindi che farete una bellissima vacanza, una vacanza 6 notti 7 giorni in formula tutto incluso, mezza pensione in albergo, 5 buoni pasto da utilizzare in rifugio, 5 giorni di ticket per le funivie per andata e per ritorno, perché lo sapete che poi durante il giorno veramente si gira un sacco e si ci diverte un sacco, spettacoli serali in esclusiva e anche questi saranno bellissimi, servizio bus navetta da albergo per palazzetto, proprio dove si tengono poi le serate serali, e un regalo esclusivo. Il tutto, beh, il tutto logicamente, per avere delle belle informazioni vi invitiamo a chiamare il nostro centralone allo 0423 7367 o visitare il sito visitvaldipeio.it. vi ricordiamo, questo è un appuntamento ormai tradizionale che vede Radio Sorriso ad unirsi a questo bellissimo gruppo di artisti, e ringraziamo ancora Gianmarco Bagutti, direttore e direttore artistico di questo, di questa manifestazione, di questa vacanza, di questo villaggio musicale che ogni anno ci tiene ad avere Radio Sorriso. Quindi venite con noi al Peyo Music Village dal 10 al 16 gennaio. E io vado a salutare invece chi mi scrive un bel messaggio, all'amica Valeria. Ciao caro Giovannino, pensa che io sto già preparando i lavori per i mercatini di Natale che si fa, quello che si fa nel mio paese, a Villanova. Un abbraccio, grazie, sei simpaticissimo, ciao, buona serata, e vorrei ascoltare il contadino di Marco il Clan. Sono Valeria, un abbraccio Valeria, buona giornata, un saluto fortissimo e buon lavoro a questo punto. Poi mandami, se hai piacere, qualche foto, un abbraccio fortissimo, ti accontento con il contadino Marco il Clan.

0: Avete ascoltato un pensiero per voi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sono le 16 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore è anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso!
0: È il momento di Sotto i riflettori.
23: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ringraziamo le Edizioni Sa Project per questo bel brano, la voce di Pamela, orchestra degli Le Cordani con Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino, seconda ora insieme. Tra poco parleremo ancora delle nostre iniziative, continuerò a leggere anche quelli che sono i vostri messaggi al 345 48 45 663. Sapete che il sabato pomeriggio la domanda è semplice: cosa fate, cosa state facendo? Entriamo un po' in casa vostra, nelle vostre passeggiate, così per portarci sempre un po' con voi. Ecco, vado a salutare intanto l'amico Cesarino da Grezzago, provincia di Milano. Lui è a casa che ci ascolta e mi richiede una bella baciata, Lella Blu con Dimmi Te Chiero. Subito dopo andrò ad accontentare l'amico Claudio da Trieste, che vuole dedicare alla moglie Graziella Cuore da Bambino, Lorenzo Pilat. Allora, beh, un abbraccione fortissimo a tutti e due, ma intanto Dimmi Te Chiero.

Lorenzo Pilat con Cuore da Bambino, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare ancora gli amici, l'amico Claudio e la moglie Graziella per questo bel, per questa bella richiesta. Vado a salutare anche l'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, un buon pomeriggio anche a te. Lei ci manda il buongiorno. Un po' in ritardo, ma va bene così, dai. E adesso invece sì, andiamo a ascoltare una bella novità. Arriva, anzi no, non è proprio una novità, però arriva Paola Fabiani con Big Twist, sempre qui su Radio Sorriso.

Matteo Bensi con un bacino d'amore. Vado a salutare adesso chi mi ha richiesto questo bel brano, esattamente l'amica Miranda da Milano. Ciao Miranda, un bacione grande. Devo mandare un bacione grande, ma ancora più grande, grandissimo, fortissimo, alla Nazarena e a Gabriele di Roccafranca. Un bacione fortissimo, ragazzi. Spero di potervi riabbracciare presto, in uno magari dei nostri eventi o in un'occasione dove magari saremo nelle stesse zone. Ben volentieri. Intanto però vi auguro un buon weekend, spero che vi possiate riposare ma anche un po' ballare, voi che siete ballerini, giustamente il ballo è anche un buon riposo, no? Un bacione forte ancora, anzi vi dedico questo bel brano tutto da ballare, la Dynamos Band Esibizionista, e subito dopo Contento chi mi ha richiesto Alcanfin con L'eco della mia valle, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
9: E anche quest'anno esageriamo!
8: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
9: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
8: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
9: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

E torniamo in diretta sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Annalisa Simeoni con Fiumi di Rose Rosse. Lo dedichiamo all'amica Liliana di Trieste. Un grande abbraccio Liliana, un saluto fortissimo. Io devo ancora risalutare da parte della nostra Solidea di Rodeano Alto e anche della Dina gli amici di Rocca Franca, Nazarene e Gabriele, perché mi ha proprio chiamato Solidea e mi ha detto salutameli, però anzi ha detto voglio dedicargli un bel brano, una bella polca, perché Solidea è quella delle polche. E allora arriva Castellina Pasi con Tutto Pepe.

0: Irodigini con una donna come te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare con questo brano l'amico Pietro dalla provincia di Verona. Un grande abbraccio. Sentiamo invece l'amico Antonio che ci manda una bella nota vocale al 345 48 45 663. Buongiorno Antonio,
1: buongiorno,
0: buon pomeriggio
1: a tutti i sorrisini.
0: Ciao.
1: Vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Se è possibile, mi chiamo Antonio, se è possibile una canzone che vorrei dedicare a mia moglie, una di Galassi, tanto sono tutte belle. Grazie, buona giornata.
0: Va bene, allora io ti mando un abbraccio fortissimo e ho selezionato Pietro Galassi in compagnia di Omar Codazzi con L'amore resta e subito dopo Antonio Tanca con Un'estate da ricordare, quella di Radio Sorriso che in realtà non è mai finita perché abbiamo tutti i nostri eventi e poi abbiamo già gli eventi autunnali, eh.

Antonio Tanca, un'estate da ricordare sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Voglio salutare l'amica Marisa da Santa Maria, da Santa Mamma, scusate. Grazie per la compagnia che mi fate, la vostra musica mi tiene compagnia, soli e è facile triste, ma la vostra musica è una boccata d'allegria. Grazie mille in anticipo. Il Canfin tra poco arriva, carissima Marisa, un bacione fortissimo e una buona giornata. Intanto accontento però l'amica Linda che mi richiede Michele Rodella con la canzone Sole e Amore.

0: state ascoltando Sotto i riflettori. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
3: E per il gas?
2: Ottima.
3: Internet?
2: Ottima.
3: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorry.

Canfin con Rosabella del Molise apre questo nuovo, questa terza ora insieme. Sì, dai, nuovo appuntamento, perché la terza ora 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Bello, perché quest'oggi abbiamo con una emittente sorella proprio di Radio Sorriso, la più giovane, un bel open day. Allora abbiamo un sacco di persone che vengono in giro a visitare gli studi delle nostre radio, e quindi li vedi nei corridoi, li vedi attraverso il vetro, vedi i giovanissimi che magari fanno il video, la foto, guardano i PC, perché loro magari poi se ne intendono anche, e quindi giustamente magari riescono a capire qualcosa in più. È molto bello, devo dire, veramente molto bello quando abbiamo un po' di persone in giro per gli studi. Quindi ero un attimo ammagliato da questo gruppo che mi è appena passato davanti. Terza ora insieme, sempre la solita tradizione, quella di richiedere quelli che sono i vostri brani preferiti al 345 48 45 663 oppure telefonandomi e raccontandomi anche cosa fate, cosa state facendo allo 0423 736680 o 736681. Devo salutare l'amico Alfonso Dalonigo con il maestro Roberto Scaglioni e Un bicchiere di vino.

La voce di Patrizia, canzone messicana, il titolo di questo bel brano. Vado a salutare esattamente l'amico Walter di Buia, che è nell'orto lì, lui ha gli animali all'orto, quindi sta facendo. Un abbraccio anche a Sara di Jesolo, ciao Sara, un abbraccio forte. Poi ciao Antonella da Borgo Valbellone che mi scrive: ciao, allora la facciamo la traversata a nuoto del lago? Ma guarda Antonella, l'ho detto, se arriviamo in una settimana a 35.000 follower la faremo, però dovete voi azionarvi, sta tutto in mano vostra, ma in questo momento siamo a circa 31.495. Vediamo a cosa riusciamo ad arrivare, vi dovete un po' attivare, dirlo agli amici e arrivare a 35.000. vediamo, sarebbe bello, sarebbe una bella esperienza, quindi ve l'ho detto, se ci arriviamo dobbiamo farla. Vado a salutare invece chi mi scrive un bel messaggino, l'amica Marisa, un abbraccio ancora, che l'ho accontentata prima, e poi vado ad accontentare invece chi mi richiede il Folk Popovic, l'amica Dina di Rodeano

Franco Tasca, DJ e DJ Ferretti con Mix Segretaria, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amica Alessandra che mi richiedeva il brano Lindo, e tra poco, cara Alessandra, ti accontento. Intanto però vado ad accontentare chi mi richiede Gio Valeriani con La mamma è una stella. E allora un abbraccio fortissimo, poi una piccola pausa e arrivano i fisarmonicisti con Olindo, e poi man mano ci dirigiamo verso la fine di questa terza ora insieme.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: State ascoltando Sotto i riflettori.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Indo, i fisarmonicisti, sempre qui su Radio Sorriso. Saluta l'amica Laura di Cervarese, provincia di Padova, che mi scrive: ciao Giovanni, buon pomeriggio, è bello sentirti. Oh, grazie Laura, ma che bello, oggi siete molto generosi anche con i complimenti con me, io sono veramente molto contento. Vado a salutare l'amico Marco che mi richiede invece l'orchestra dei Lisoni con questo bel foxtrot dal titolo Gatto Fox.

Matti Agostini apri tutte le porte sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare chi mi richiede il prossimo brano, la voce di Raffaele Orchestra Philadelphia con Sappi amore mio, e subito dopo accontento l'amica Sandra di Cerea con Resta qui, la voce di Alex Villani.

0: Mica Cocco con la voce logicamente di Alex Villani resta qui e vabbè posso scusate no ma perché c'è allora è arrivato Luca che mi darà il cambio tra 10 minuti è arrivato ed è di un'eleganza disarmante cioè veramente cioè, io gli ho detto Luca ma scusami ma devi presentare un galà devi presentare qualcosa hai un'occasione perché io ve lo descrivo. Ah, un pantalone scuro molto elegante, un jeans scuro molto elegante, una giacca, una camicia nera molto elegante e poi questa bella cravatta rosa che spicca perché sul nero il rosa spicca. E allora, tanto buongiorno, poi parla che sembra che parlo da solo.
1: Buon pomeriggio Giovannino e ben ritrovato intanto che siamo ritornati dalle ferie.
0: Questo?
1: Mi ferma cravatta, buon pomeriggio anche i sorrisini.
0: Io non uso mai, ecco devi
1: beh, era in dotazione, quindi ho detto, ma scusa, ma guarda la chicca, non hai visto questo?
0: No, non ho visto.
1: I gemelli?
0: I gemelli rosa addirittura perché, certo. Ma perché sei vestito di rosa?
1: Beh, non diciamolo perché
0: me lo chiedo io e in realtà se lo chiedono anche i ragazzi che come spiegavo prima sono qua in visita e giustamente loro hanno le loro però si stanno chiedendo ma perché il ragazzo è vestito di rosa? Perché questa sera parteciperà ad una serata.
1: Esatto, a tema. Ecco, e quindi insomma prevale il colore rosa.
0: Rosa.
1: Per cui venendo qui in radio poi vado diretto, quindi non avevo tempo per cambiarmi e allora ho fatto una cosa unica.
0: La serata...
1: Tutti che mi stanno guardando.
0: Luca, c'è una cravatta rosa su una giacca nera e
1: ma c'è anche il fiore all'occhiello però.
0: C'è lo sfiore all'occhiello, c'è il
1: fazzolettino, i gemelli.
0: Ragazzi, ora comunque faremo un giro per la radio, Luca. Intanto Roger la voce del sole dentro di me, poi arriverà i miei saluti finali. Ma guarda, quasi quasi farei una foto che non possiamo perché però vorrei farla.
2: Dopo tanto, tanto tempo, ho creduto all'amore.

0: si stava chiacchierando ascoltando questo bel brano perché Luca mi chiedeva: ma dove sarete il 4 ottobre? E allora leggilo tu.
1: Dove saremo, no? Dove sarete? Dove saremo tutti quanti?
0: Saremo tutti, sì, no, sì. È vero, effettivamente.
1: Ecco. Domenica 4 ottobre, caro Giovannino e cari sorrisini, vi aspettiamo numerosissimi al ristorante Belvedere di Trisesimo, perché torniamo con il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, ovvero
0: il pranzo di Radio Sorriso domenica, ristorante Belvedere di Trisesimo, questo bellissimo evento. E cosa devo dire?
1: Niente, vado avanti io. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese.
0: Ma dico gli ospiti io, bravo. Per quello che non ho detto niente: Graziano Cianni e Linda Vischere Matteo. Tra l'altro oggi il nostro direttore ha svelato un retroscena, perché Graziano Cianni arriverà direttamente dalla Toscana, pensate.
1: Fantastico.
0: Quindi, grazie. Un pomeriggio unico, inimitabile. Lo sapete che poi ai pranzi si balla fin dall'inizio, nel senso che appoggiate la giacca,
1: esatto,
0: e potete ballare assolutamente.
1: C'è già la musica, c'è già
0: Luca,
1: la musica.
0: È anche un ottimo ballerino, quindi chi viene senza ballerino, abbiamo Luca che
1: mi presto.
0: Le nostre partecipanti, menù tutto compreso a 42 euro a persona. Per prenotare 0423 7367, oppure se state ascoltando in questo momento e volete prenotare, cosa devono fare?
1: Dovete comporre lo 0423 7366 80 o 736681, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi nell'elenco degli ospiti, dei graditi ospiti presenti appunto domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Trisesimo. Quindi non avete scuse per telefonare, perché ci trovate sempre.
0: Assolutamente. E che dire, io sono anche arrivato in fondo, quindi vi ringrazio perché sono state tre belle ore. Luca, spiegaci, poi spiegherai ai nostri ascoltatori come sei ancora vestito, perché si fosse appena collegato, perché oggi Luca non si chiama Luca, si chiama Luca Pantera Rosa.
1: Pantera Rosa.
0: Perché è vestito di rosa. Ma no, vabbè, aspetta, io non ce l'ho con il colore rosa, è bellissimo, tra l'altro.
1: Grazie,
0: sei elegantissimo, un'eleganza che ti lascia senza fiato, nel senso, quando entra. Ho detto: Luca, capisco che non ci vediamo da tre settimane, però e metterti così elegante per venire a darmi il cambio tranquillo, invece no, poi mi ha spiegato che era un altro motivo. Comunque magari,
1: esatto,
0: chissà, nel corso della diretta vi farò una fotina. Io vi lascio con un sottofondo giusto.
1: Adesso
0: ho cambiato apposta per quello che ero distratto. Il maestro Walter Losi, la Pantera Rosa Color, e Luca, ti lascio a te.
1: Grazie,
0: Giovannino. Un nuovo soprannome.
1: Sì, esatto, mi mancava.
0: Ciao.

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
10: Sono le 18 e 4 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Ben trovati da Mattia Venini. Commissione europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Sono state rinvenute in un negozio gestito da cinesi vicino all'abitazione. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP a Martin su Aprilia, la sprint del Gran Premio d'Austria. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Cagliari vince 1-0 a Udine, 1-1 invece tra Bologna e Torino. All'Olimpico fischio d'inizio per Roma-Inter, stasera Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte. Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
19: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso!
22: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
26: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
27: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
29: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
30: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
31: Oh no! È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sorriso!
32: È il momento di cocktail di sera.
33: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Marco del Clan con Voglio Te, ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati. Le 18:14 minuti di questo sabato 19 settembre 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera. Ben ritrovati carissimi, come state e soprattutto come state trascorrendo questo bel sabato pomeriggio, ormai verso sera, verso la prima serata. Ecco, beh, fatemi sapere la vostra. Ma naturalmente sono certo che siete in compagnia di qualcuno. Beh, siete in compagnia della radio più giovane che mai e della bella musica delle grandi orchestre italiane. Vi aspetto al 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 73 6680 o 73 6681. Queste due belle orette che passeremo insieme. Naturalmente vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso è tutto modificabile con le vostre richieste musicali, con le vostre scelte, i vostri brani. Io vi aspetto. Adesso andiamo con un bel moderato, Federica Cocco, con Gioco di Bimba.

Edita Kaminska con Anno Domini, sempre qui su Radio Sorriso, e tanti tanti auguri a questa bravissima artista, dalle prime esperienze nei gruppi folcloristici fino alla sua orchestra. Edita ha costruito negli anni un percorso artistico fatto di musica, spettacolo e tanti generi diversi. Oggi festeggia il suo compleanno, quindi da parte di tutti noi di Radio Sorriso

tanti tanti auguri a Edita. E anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Edita entrando nella nostra pagina Facebook e commentando, ecco, il bel post che è stato pubblicato e dedicato a lei. Quindi mi raccomando, non mancate, lei poi sicuramente leggerà e sarà molto molto contenta di leggere i tanti auguri, che già ce ne sono tanti, ma aumentiamoli, aumentiamoli, mi raccomando, mi raccomando. Continuiamo adesso con la bella musica, il momento di una bella mazzurca, ma prima assolutamente vado a salutare Norma Di Noale, che ieri ha fatto gli anni, per cui tanti auguri cara Norma, e lei ci teneva a ringraziare tutte le persone, che sono state tante, a chiamarla per fargli gli auguri. Quindi davvero tanti tanti auguri Norma, anche da parte mia e da parte di tutta la famiglia di Radio Sorriso. Un abbraccio forte forte forte. Questa bella mazzurca, Lisa Maggio con Magica Chitarra.

0: Alex Su, il nostro direttore con Mambo Italiano, tu vuoi fare l'americano, e vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano che aveva il piacere di ascoltare appunto questo brano. Bellissima richiesta, cara Sonia, un abbraccio e una buonissima serata. Saluto anche Solidea, ciao Solidea, un abbraccione forte e grazie per i tuoi saluti. E vi ricordo un appuntamento, Sorrisini, che vedrà protagonista anche il nostro Alex, il nostro direttore, insieme ad Iris e Giovannino, perché ormai manca poco. Andiamo con il sorriso in piazza venerdì 2 ottobre a Caorera, Sette Ville, in provincia di Belluno. Una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera del comune di Sette Ville. Ingresso libero e trovate tutte le info sul nostro sito internet www.sorriso.it. Vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, quindi mi raccomando, non perdetevi questo bel appuntamento venerdì 2 ottobre, Sorriso in piazza, la 31esima Sagra della Zucca a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
4: Ciao.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Sorriso
9: Radio Sorriso 0423 736 680.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

Regina della festa, Omar Lambertini, sempre qui su Radio Sorriso. Rientriamo in diretta a tenervi la compagnia fino alle ore 20. La voce di Luca con Cocktail di sera. E vado a salutare gli amici Mauro ed Elisa da Rovigo, che avevano il piacere di ascoltare un brano di Omar Lambertini. E per voi, carissimi, ho scelto appunto Regina della festa, questa bella pizzica. Una buona serata, carissimi. Saluto anche Miriam, che mi ha telefonato per fare un po' il punto della situazione: vacanze, scuola, amici, autista dell'autobus, giusto Miriam? Un abbraccio forte, cara, una buona serata e grazie per il tuo la tua telefonata che hai fatto allo 0423 73 6680. Naturalmente, sorrisini, io vi aspetto anche sulla nella messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram 345 48 45 663. Adesso andiamo con una bella begin, le voci di Valentina e Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, Vino Rosso per noi.

Marianna Lanteri con l'appuntamento, e vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore che è rientrato da poco dopo una bella gita in moto. Mi ha detto che con queste giornate adesso non fa più molto caldo, per cui queste gitarelle se le gode davvero molto molto di più, forse anche con meno persone in giro, giusto Giovanni? E voleva ascoltare appunto questo brano di Marianna Lanteri, l'appuntamento. Ti abbraccio forte, una buona serata, grazie per aver telefonato, e continuiamo adesso con un bel Alligalli, Emilio Zilioli con Alligalli Italiano.

0: Rossana Biagioni con L'ultima illusione, questo bel tiburon, e tanti auguri anche Rossana, oggi una giornata ricca di compleanni qui dalle nostre parti su Radio Sorriso. Una carriera nel mondo della musica da ballo, tanti palchi e un repertorio che continua a incontrare il gusto del pubblico. Con la sua voce e la sua esperienza, Rossana porta avanti il piacere delle serate in pista e quella tradizione musicale che da sempre accompagna il Liscio italiano. Tanti tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, cara Rossana Biagioni, e anche in questo caso, sorrisini, potete entrare nella nostra pagina Facebook e scrivere qualche commento a Rossana, che sicuramente leggerà e apprezzerà molto i vostri auguri. Vado a salutare poi, questi sono saluti importanti, eccolo qui. Ciao Luca, sono qui che sto lavorando e in lontananza ho sentito la tua voce alla radio. Peccato per la distanza, altrimenti avremmo potuto organizzare un bel aperitivo post lavoro. Ti mandiamo un abbraccio forte, sei sempre nei nostri cuori. Ciao Luca, grazie mille Gabriele e grazie mille a tutta la tua meravigliosa famiglia Nazarena, Mattia ed Elisabeth. Vi abbraccio forte forte forte, vi auguro una buona serata, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E vabbè, l'aperitivo ce lo beviamo comunque, qua siamo su cocktail di sera, quindi ci sta a pennello, con un po' di fantasia ma sicuramente con la bella musica delle grandi orchestre italiane. Ciao cari, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Sorriso.
10: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 7366 80.
11: Sono le 19 e 2 minuti.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Una buona serata da Mattia Venini. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio vicino casa. Avrebbero trascorso la notte lì dentro. I carabinieri indagano sulle cause dell'allontanamento. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Non è uno strumento basato sui costi, ha detto, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola. Lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Sorriso.
19: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
20: 48 45 663
19: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
22: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
23: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La voce di Francesco, orchestra Luca Canali, Calice Amaro, le 19:11 minuti, sabato 19 settembre 2026, cocktail di sera, la voce di Luca, fino alle ore 20 a tenervi compagnia con la bella musica delle grandi orchestre italiane. Naturalmente vado a salutare l'amica Maria di Marghera che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio carissima e una buonissima serata. Vi ricordo un appuntamento, Sorrisini, per quanto riguarda venerdì 25 settembre a Padova. Sì, perché è una serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Taylor Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo quindi. Per prenotare il proprio posto gratuito basta telefonare al nostro centralino 0423 7367, in via dell'Ippodromo a Padova, e i biglietti disponibili per gli spettacoli sono delle ore 17:30 e delle ore 21, sempre naturalmente il 25 di settembre. Quindi un appuntamento da non perdere con noi di Radio Sorriso e con il Circo Magico di Taylor Martini, venerdì 25 settembre a Padova in via dell'Ippodromo. E adesso continuiamo con una bella cumbia, i Legnanesi con Baci Baci.

L'universo per me, sogno l'universo, Rossella Ferrari e i Casanova, e vado a salutare l'amico, eccolo qui, l'amico Massimo di Bibano di Godega di Sant'Urbano in provincia di Treviso, che mi scrive: complimenti per la trasmissione, sto cenando con un piatto di pappardelle e un buon bicchiere di vino raboso con i miei genitori Lino e Marcella, ci puoi dedicare la canzone per l'appunto l'universo per me. Grazie mille caro Massimo e buona cena soprattutto sia a te che ai genitori Lino e Marcella. La felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale, vi auguro una buona serata, un abbraccio forte e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Dora da Reggio Emilia, per la precisione da Canossa, le terre di Canossa, Campegine, terre di Canossa, ecco, già te l'avevo detto probabilmente Dora, ecco, sono luoghi che conosco molto molto bene. Grazie mille che senza che lo richieda mi mettete sempre il mio amico Francesco dell'orchestra Canali che abbiamo ascoltato appunto poc'anzi. Tanto io sono sempre sintonizzata sulla vostra emittente, il top, un abbraccio a tutti, ma grazie, grazie mille d'oro, un abbraccio forte forte forte e una buonissima serata davvero. E continuiamo adesso con un bel ballo di gruppo, è arrivato il momento dell'orchestra Renzo Biondi con Despacito.

Maria del Sole, tanti auguri a Patti. La musica da ballo trova spazio in un repertorio che guarda alla tradizione senza rinunciare alla sonorità più attuali, perché l'orchestra Patti Fabbri Band è proprio questo, dal liscio ai balli moderni, passando per i successi conosciuti e amati da diverse generazioni. Le serate sono pensate per accompagnare ogni tipo di pubblico, dalle sale da ballo alle sagre fino alle feste ed eventi. Tanti auguri a Patti Fabbri da tutti noi di Radio Sorriso. Una giornata di compleanni tutta al femminile, quella di oggi, che stiamo festeggiando anche qui su Radio Sorriso. E anche voi sorrisini avete la possibilità, entrando nella nostra pagina Facebook, di scrivere gli auguri, di commentare il bel post che è stato pubblicato riguardante appunto Patti Fabbri. E continuiamo adesso con un bel Alligalli, e vado a salutare l'amica Lara da Trieste che mi scrive: buonasera Luca, vorrei ascoltare per piacere il brano Buttala a mare di Armando Savini. Grazie Lara, e cara Lara, io ti accontento con molto molto piacere. Questo bel Alligalli tutto per te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Sorriso
8: 0423 736 680. Se la chiami, ti risponde con un sorriso.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
10: il tè per le signore,
9: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
12: Info al 0423 7367.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Sorriso!
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni di Radio Sorriso, le edizioni Classe 1 per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Paola Fabiani con La vita è bella alle 19:40 minuti, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a tenervi compagnia ancora per qualche minuto la voce di Luca fino alle ore 20 con Cocktail di sera. Vado a salutare Davide da Acque Dolci, siamo a in provincia di Messina, in Sicilia, che vuole salutare Giada, perché Giada oggi sta facendo la sua prima guida sul camion e quindi complimenti davvero. Tra l'altro loro ci ascoltano tramite applicazione, quindi è bello anche ricordare il fatto che abbiamo una bellissima applicazione Sorrisini al di fuori appunto del segnale FM della media frequenza oppure del DAB. Abbiamo anche un'applicazione che è un'applicazione bellissima, del tutto gratuita, scaricabile sui vostri dispositivi, dove ci potete portare davvero sempre con voi, come in questo caso stanno facendo Davide e Giada, che ci ascoltano appunto dalla bella isola di Sicilia. È un'applicazione dove appunto avete la possibilità di ascoltare Radio Sorriso e vedere Sorriso TV, ma soprattutto restare sempre aggiornati su quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti, e anche richiedere i biglietti che di solito mettiamo in palio gratuitamente. Quindi davvero un'applicazione completa a 360 gradi. Saluto nuovamente Davide, in bocca al lupo Giada per la tua prima guida sul camion, e per te, perché sicuramente ne farai tanta, dedico questa canzone, una bella polca, orchestra Raul Casadei con L'autostrada.

Linda Biscaro con Mon Amour, e ci sarà anche lei insieme a Matteo e Graziano Cianni, dove domenica 4 ottobre al primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Ritorniamo con il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso, naturalmente insieme anche agli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Naturalmente, come vi dicevo, Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati per scoprirli. Menù 42 euro, tutto compreso, e sul sito www.desorriso.it trovate tutti i dettagli di questo fantastico appuntamento. Quindi i dettagli sul sito www.sorriso.it, scritto con 3 R, e per prenotare il proprio posto potete farlo tranquillamente telefonando in orario ufficio allo 0423 7367, oppure potete telefonare tranquillamente ai numeri consueti della diretta allo 0423 7366 80 o 7366 81, e naturalmente anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi all'elenco dei graditissimi ospiti. Quindi domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo e il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. E adesso vado a salutare l'amica Stefania da Venezia, se non ricordo male, che mi scrive. Ecco, speriamo di non fare danni, mi raccomando Stefania. Buona serata Luca, vorrei ascoltare Mi manca il sole di Paolo Tarantino e la dedico a Matteo perché sono pazza di lui, ma purtroppo lui non è single. Mannaggia Stefania. E come facciamo? Vabbè dai, continua ad essere pazza di lui, mi raccomando. Intanto io ti lancio questa bella begin, Mi manca il sole Paolo Tarantino, e subito dopo ci ascolteremo un bel valzer, Veronica Cuneo con Antica fotografia. Sorrisini, per quel che mi riguarda è tutto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e io ringrazio voi naturalmente, e voi magari ringraziate me, ma lo fate sempre, quindi grazie davvero, è un grazie reciproco. E ci sentiamo lunedì, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Vi auguro una buona serata, una buona cena, un buon fine settimana, e mi raccomando come sempre fate i bravi, ma non troppo. Mi manca il sole Paolo Tarantino, questa bella begin, e subito dopo Antica fotografia, valzer Veronica Cuneo. Ciao.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 20 e 3 minuti.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Questo ultimo weekend d'estate si concluderà con la presenza dell'alta pressione qui al nord Italia, quindi anche domani, domenica, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature estive massime fino a quasi 30 gradi in pianura padana, oscilleranno più o meno attorno ai 28-29 gradi. Anche la giornata poi di lunedì, quindi esordio settimanale, con alta pressione e tempo soleggiato al nord, continuerà a fare caldo di giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
10: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
9: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Ho difeso il mio amore, questo Radio Sorriso. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Da Elisa, pronti per questa nuova puntata, una puntata di Zona Cinema su un film meraviglioso che è Filomena. Film drammatico uscito nel 2013, diretto da Stephen Frears. L'abbiamo raccontato nel corso di queste puntate. Judi Dench e Steven Coogan sono i due protagonisti della vicenda, attori protagonisti. La pellicola racconta in realtà una storia realmente accaduta, quella di Filomena Lee, questa donna irlandese da giovane è rimasta incinta, costretta a separarsi dal figlio. Inizia questo percorso da adulta di ricerca disperata di questo figlio Anthony e poi scopre quello che è capitato. Ad accompagnarla in questo viaggio un giornalista, Martin Sixsmith, che intraprende il viaggio con questa Filomena. I due si conoscono, si scontrano anche ogni tanto. Quindi è un film interessante perché affronta diversi temi, dalla maternità alla perdita, al perdono, il rapporto anche tra individuo e istituzione. Quali sono gli aspetti fondamentali? Abbiamo parlato della regia, abbiamo parlato del dietro le quinte, la realizzazione della storia. Questa settimana e questa puntata, scusate, ci focalizziamo sulla colonna sonora e sui riconoscimenti, quindi gli ultimi aspetti, quelli mancanti di Zona Cinema e di questo film. Intanto Riccardo Ambrogini, ci balliamo un bel valzer, Caffè a Paris.

Mulino del Po, la giostra della vita, la voce di Valentina. Parliamo di Filomena, la colonna sonora di Filomena, composta da un autore che abbiamo incontrato più e più volte, Alexandre Desplat, uno dei più importanti compositori contemporanei di musica per il cinema. L'album della colonna sonora è stato pubblicato nel 2013, comprende una serie di brani chiaramente strumentali, pensati proprio per accompagnare i sentimenti, ma anche il viaggio di Filomena, il viaggio e questa ricerca importante. E la musica ha un ruolo particolarmente importante, contribuisce a creare un'atmosfera delicata, di malinconia, non risulta eccessivamente drammatica, ma diciamo accompagna in maniera molto delicata. La partitura di Desplat ha avuto importanti riconoscimenti, anche una candidatura all'Oscar, questo proprio per la delicatezza, l'originalità, il tipo di colonna sonora che è stata realizzata. Non è l'unico riconoscimento che ha ottenuto un film come Filomena. Vi dicevo, un film davvero molto bello, io ve ne suggerisco la visione. Tuttavia è un film che anche da parte del pubblico e anche dalla parte della critica ha ottenuto diversi apprezzamenti, quindi fra poco ci focalizziamo su questa questione.

Serena Lofaro con Romagnolo, una bellissima mazurca. Parliamo di Filomena, film che ha ottenuto un importante successo internazionale, è stato presentato al concorso della 70esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La sceneggiatura di Steve Coogan e Jeff Pope ha ricevuto anche un premio importante come miglior sceneggiatura. È un film che ha ottenuto diversi riconoscimenti ai festival collaterali. Oscar 2014, un film che è stato candidato in 4 categorie: miglior film, miglior attrice protagonista a Judi Dench, straordinaria tra l'altro, miglior sceneggiatura non originale, migliore colonna sonora originale, quindi davvero diversi riconoscimenti. Tra gli altri anche un Davide di Donatello come miglior film dell'Unione Europea. Quindi un film assolutamente da vedere. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, di cose ne abbiamo raccontate sicuramente tante. Io intanto vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Ci risentiamo per chi vuole domenica con Viaggiando Controvento, quindi domani, e altrimenti la prossima settimana con altri film, altri viaggi interessanti nel mondo della cinematografia. Grazie a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Hit Universal Fun.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
11: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
12: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario. Citario Seccine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa, mero bel mestiere?
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Sorriso!
19: È il momento di Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
18: Mie mani ti vorranno ancora.
19: In compagnia di Alex.

inizia in grande allegria il nostro appuntamento, il primo della settimana con Sorriso Grandi Firme. Ben trovati cari sorrisini dal vostro Alex. L'allegria di Elvis e le Chiare con Sway apre questo appuntamento con le cover della musica italiana e, come avete sentito, i successi internazionali. Abbiamo iniziato proprio con Sway, un brano di Michael Bublé del 2003 dall'album Michael Bublé. Genere swing, jazz, pop, una canzone romantica e sensuale in cui il cantante invita la persona amata a lasciarsi trasportare dalla musica e a ballare insieme. Il brano non è originale di Bublé, è una versione di Quien Será, canzone messicana del 53 composta da Luis Demetrio e Pablo Beltrán Ruiz. Bublé ne ha reso popolare la versione in inglese. Una dichiarazione d'amore elegante e coinvolgente, costruita sul ritmo del ballo. Adesso diventiamo più romantici perché arriva Monica con i Rodigini. Dal loro ultimo disco A Tempo di Rumba ascolteremo My All, un brano di Mariah Carey del 1997 dall'album Butterfly. Genere pop R&B con influenze latine. Parla di un amore molto intenso e del desiderio di dare tutto per poter riavere accanto una persona amata. È una ballata romantica e malinconica sul rimpianto, la passione e la volontà di rischiare tutto per amore. Ascoltiamo con Monica i Rodigini, My All.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Sabia, My Life Is Going On, anno 2017, Cecilia Krull, pubblicata come sigla della Casa di Carta, La Casa de Papel. Brano genere elettronico con atmosfera malinconica intensa. Un brano che parla di andare avanti nonostante le difficoltà, accettando le proprie scelte e affrontando il futuro con coraggio. La cantante si è ispirata soprattutto al personaggio di Tokyo, che si trova in un momento difficile ma decide di continuare a vivere e a rischiare. È una canzone sulla rinascita, la libertà e la forza di andare avanti, anche quando la vita prende una direzione un po' inaspettata. Manteniamo questo bel ritmo, arriva la baciata, questa ve la canto io. Dall'ultimo festival di Sanremo arriva Ossessione, a tempo di baciata, anno 2026, brano presentato al festival di Sanremo dal giovanissimo Samurai J. Brano pop con influenze reggaeton e sonorità latine cubane, questa è la mia versione baciata. Ossessione racconta un sentimento vissuto proprio come un'ossessione, ma il concetto viene anche esteso alla passione per la musica, per l'amore e per la vita. Quella spinta che porta a non fermarsi e a inseguire ciò che si desidera. È una canzone energica sulla passione intensa e sul desiderio di correre verso i propri obiettivi anche quando diventa quasi una dipendenza. Andiamo con Ossessione, arriva la

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex,

Ma che te lo dico a fa? Linda Biscaro su Radio Sorriso con La Chizomba, un brano di Angelina Mango pubblicato il 6 ottobre 2023. Genere pop, urban, folk con influenze della tradizione napoletana. Che te lo dico a fa? Racconta una fuga dalla realtà, una notte vissuta senza programmi, lasciandosi trasportare dall'amore, dalla musica e dalla voglia di vivere. In breve, è un inno alla spensieratezza e al vivere il momento, senza pensare troppo a regole, orari o rimpianti. Che te lo dico a fa significa in sostanza che te lo dico a fare. Beh, l'avete capito, no? Proseguiamo e chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con Daniela Cavanna. Ascolteremo il brano Frena a tempo di Mambo e andiamo nell'anno 2000 dall'album Smack. Con questo brano, genere pop con influenze swing e jazz. Un brano che racconta una fuga romantica e spensierata verso il mare, in macchina, senza una meta precisa, godendosi la compagnia della persona amata. È una canzone solare e allegra sull'amore, la libertà e il desiderio di fermarsi per godersi i momenti belli della vita. Con questo bel messaggio io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sera e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini, buona serata a tutti, andiamo con Frena, Daniela Cavanna.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Glielo consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Sorriso!
16: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
17: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
18: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
17: Finalmente!
18: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Succede solo questo mese.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Sorriso.
6: Sorriso, grandi firme.
7: Certo, le mie mani ti vorrò.
6: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
7: Cerco.
6: Compagnia di Alex.

Il venerdì sera di Sorriso Grandi Firme è iniziato in maniera molto romantica stasera, con questo Amore Bello e Francesco dei Rodigini. Ben ritrovati cari sorrisini, buon venerdì dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con Amore Bello, un brano di Claudio Baglioni del 73 dall'album Gira che ti rigira Amore Bello. Il brano racconta la fine di una storia d'amore. Lei sta per partire e lui vive con dolore l'ultimo momento insieme, cercando di nascondere però la sofferenza. È una ballata malinconica sull'addio, sul ricordo di un amore bellissimo e sull'impotenza di fronte a una separazione purtroppo inevitabile. Amore Bello, l'abbiamo ascoltata con Francesco dei Rodigini. Aumentiamo un po' il ritmo, andiamo adesso col brano che vinse il Festival di Sanremo nel 2023. Forse avete già capito che sto parlando di Marco Mengoni con Due Vite, un brano che parla del rapporto più intimo, quello con se stessi, mettendo in parallelo la parte razionale e quella emotiva e inconscia. Racconta anche gli errori e le esperienze come occasioni di crescita. Due Vite è una ballata intensa e introspettiva che invita ad accettare ciò che siamo, vivere pienamente il presente e andare avanti senza rimpianti. Noi l'ascoltiamo con Rossella Ferrari e i Casanova, Due Vite, se questa è l'ultima, tutta per voi qui a Sorriso Grandi Firme.

La grande voce di Marianna Lanteri con l'adagio di Albinoni, anno 1958, musica classica, stile barocco per archi e organo. Un brano lento, solenne e malinconico che trasmette dolore, nostalgia e profonda intensità emotiva. In breve, è una musica drammatica e struggente, spesso associata a momenti di tristezza, addio e riflessione. È conosciuta come Adagio di Albinoni, ma in realtà è una composizione di Giazzotto, ispirata, secondo il suo racconto, a un frammento di Albinoni. Quindi facciamo il plauso a Renzo Giazzotto, che pubblicò questo brano nel 1958. Brava la nostra Marianna Lanteri con l'Adagio. Proseguiamo ancora romantici con Mattia Agostini, ascolteremo un brano di Achille Lauro del 2025, brano che arrivò settimo al Festival di Sanremo. Sto parlando di Incoscienti Giovani, una ballata pop intensa e nostalgica che racconta un amore giovane, intenso e tormentato, vissuto da ragazzi fragili e pieni di problemi che trovano nell'amore una forma di salvezza. È ispirato a una storia vera. Una canzone sulla giovinezza, l'amore e la fragilità vista con nostalgia e grande consapevolezza. Incoscienti Giovani arriva Mattia Agostini, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

grande allegria con Rosy Velasco, I Bandiera Gialla, Para Toda La Vida, questo bel cia cia cia del 2001 targato Marcela Morelo. Brano che parla di un amore profondo e duraturo, del desiderio di condividere la vita con la persona amata. Una canzone romantica, appassionata, dedicata alla promessa di amarsi per tutta la vita. Questo brano ci piace tanto, come il messaggio che lancia proprio questa canzone. Complimenti a Rosy Velasco e i suoi Bandiera Gialla. Chiudiamo in maniera romantica e riflessiva il nostro appuntamento del venerdì sera di Sorriso Grandi Firme, e lo facciamo con la voce di Omar Lambertini e un brano di Simone Cristicchi. Sto parlando di Quando Sarai Piccola. Anno 2025, brano presentato al Festival di Sanremo, una ballata pop intima ed emozionante, dove il protagonista racconta il rapporto tra un figlio e la madre che invecchia e diventa fragile, con un delicato ribaltamento dei ruoli. Sarà il figlio a prendersi cura di lei come lei aveva fatto quando lui era piccolo. È una canzone dolcissima e commovente sull'amore familiare. Il testo che passa la fragilità e la gratitudine verso una madre. Ascoltatelo con noi in questa bella versione Kizomba con Omar Lambertini, Quando Sarai Piccola. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, ma saluto anche gli amici che ci seguono sempre numerosi il sabato notte dalle 21 alle 22 con la replica degli appuntamenti del lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: E se tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Sorriso!
11: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme?
12: Certo, le mie mani ti vorrà.
11: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
12: Cerco.
11: Compagnia di Alex.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Riso!
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Sono le 22 e 14 minuti.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Sorriso.
17: Momento di Zona Cinema.

mattino con fuoco nella notte, una di quelle canzoni che ci fa sempre sempre ballare. Buonasera a tutti quanti, pronti per questo viaggio nel mondo del cinema con me Elisa. Un film questa settimana, un film che a me piace sempre riguardare ed è uno di quei film pluripremiati, molto belli, molto intensi, che arrivano dritto all'anima. Uscito nel 2013, diretto da Stephen Frears, ed è una pellicola che racconta una storia vera. In realtà affronta diversi temi come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca anche di se stessi, della verità. Al centro del

Irlanda, una storia di insofferenza, una storia anche di ingiustizia, una storia particolare ed è tratto tutto da una vicenda reale. Fra pochissimo raccontiamo la trama. Se l'avete visto questo film, volete dirmi che ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, fatelo pure al 345 48 45 663.

Walter Losi con Maria Soledad. Stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film del 2013 diretto da Stephen Frears, pellicola che racconta una storia vera, che affronta questi temi importanti come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca della realtà, della verità. Filomena è la protagonista. Da ragazzina rimane incinta fuori dal matrimonio, quindi viene mandata in un convento e partorisce un figliolo, si chiama Anthony. Questo bambino successivamente viene dato in adozione ad una famiglia americana. Lei non ne sa niente, non può scegliere per il suo futuro. E quindi questo è quello che fa scattare anche un po' il senso di colpa, viene fatta sentire in colpa per essere rimasta madre al di fuori del matrimonio. Questo bambino, o meglio, passano 50 anni e Filomena racconta la sua storia alla figlia. Questa vicenda arriva a un giornalista, un ex giornalista, Martin Sixsmith, che decide di aiutarla a ritrovare il proprio figlio, il proprio Anthony. E quindi i due iniziano, anche con qualche disguido quelli, a questo viaggio tra l'Irlanda e gli Stati Uniti. Raccolgono documenti e testimonianze per ricostruire proprio la vita del figlio di Filomena, per cercare questo figlio. Ce la faranno? Non ce la faranno? Fra poco proseguiamo il racconto.

I girasoli con Perdi Alpini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film. Abbiamo detto che Filomena, 50 anni dopo, cerca il proprio figlio. La ricerca conduce Filomena e Martin a scoprire che in realtà Anthony, dopo essere stato adottato, ha assunto un altro nome, Michael. Ha vissuto negli Stati Uniti, è diventato anche un uomo di grandissimo successo, però ha mantenuto sempre un legame con le proprie origini. Aveva cercato anche la madre, aveva cercato Filomena, ma senza ottenere successo. Filomena scopre poi una verità dolorosa: il figlio è morto di AIDS alcuni anni prima, e quindi, nonostante il dolore, lei decide di conoscere meglio la vita di questo ragazzo che non ha mai potuto vivere, di affrontare le responsabilità anche delle persone che le avevano impedito di ritrovare questo figlio, e al figlio di ritrovare la propria madre, perché il figlio si era rivolto a qualcuno, era arrivato a capo, ma gli è stato risposto chiaramente che non poteva andare delle informazioni. È un film che si conclude con un sentimento importante, che è quello del perdono e la dignità. Filomena, che soffre, sceglie però di non consumare la rabbia. Nonostante tutte le sofferenze subite, lei decide di perdonare. E la storia diventa così una riflessione proprio sulla capacità di una madre di amare in maniera incondizionata, di perdonare anche dopo una grave perdita. Quindi un significato importante, una storia davvero toccante. Andremo a scoprire i retroscena, dietro le quinte di questo lungometraggio nel corso della nostra settimana, e quindi io vi chiedo chiaramente di rimanere sintonizzati sia nella puntata di giovedì sia nella puntata di sabato per scoprire tutti quelli che sono i dettagli di questo film che io vi suggerisco di vedere. Ripeto, è uno di quei film che io guardo sempre molto caramente, proprio per le tematiche, per la storia. È un film drammatico, però molto bello, drammatico anche perché è tratto da una storia vera. Ci salutiamo con Mary Rinaldi, un Dudu Boogie, così, veloci, ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: Riso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni, ad Albino, all'erboristeria Come il Sole, a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Roberto di Contommaso, oro e argento, e tra l'oro e l'argento arriviamo anche noi, che non so se siamo il bronzo o se siamo addirittura dei diamanti. Buonasera a tutti quanti, siamo pronti per partire per il nostro viaggio nel mondo del cinema anche questa sera con me, Elisa. Stiamo affrontando un film davvero molto bello, un film toccante, drammatico, tratto da una storia vera, un film cercato, ricercato, scritto, riscritto, però uno di quei film che secondo me vanno visti. Siamo nel 2013 quando esce Filomena, diretto da Steven Frears, con dei protagonisti eccezionali, Judi Dench, Steve Coogan. È ispirato alla storia vera di Filomena Lee, che è questa donna irlandese che quando era adolescente rimane in stato interessante e viene mandata in un convento. Dopo la nascita del figlio, che si chiama Anthony, questo figlio viene dato in adozione ad una famiglia americana. Lei non sa più niente, ne viene nascosto qualsiasi aneddoto, qualsiasi cosa riguardante per l'appunto questo figlio. Molti anni dopo Filomena decide di cercare questo figlio che ha dovuto abbandonare, viene aiutata da un giornalista, Martin Sixsmith, e i due intraprendono insieme un viaggio, vanno in Irlanda, in Regno Unito, negli Stati Uniti, e cercano di ricostruire, di cercare la storia di questo Anthony, di scoprire che cosa gli sia successo. C'è sempre la speranza di questa madre di riabbracciare il figlio, di incontrarlo, poi non sarà così, perché il figlio scopre che è morto di AIDS, però vuole scavare nella sua vita, vuole conoscere questo Anthony anche successivamente. Un film davvero molto bello, un film molto toccante sotto diversi punti di vista, pensando anche che la storia è realmente accaduta, ma andiamo a scoprire cosa è capitato, come è stato realizzato, dove è stato girato, com'è nata l'idea, eccetera eccetera eccetera. Quindi andiamo ad affrontare questo argomento interessante. Prima però un po' di musica che non guasta mai, Vanna Isaia con Pierre, Fare l'amore.

Giusto un anno con ritorno a Perticara qui su Radio Sorriso. Stiamo parlando di Filomena, questo film del 2013. L'idea è nata da un libro, The Lost Child di Filomena Lee, scritto dal giornalista Martin Sixsmith. Vi ho detto, è una storia vera. Tutto è vero. Racconta questa vicenda di Filomena alla ricerca di suo figlio. L'attore Steve Coogan rimase molto colpito dalla storia, quindi decise di portarla proprio al cinema. La casa di produzione ottenne i diritti sul libro, insomma, una storia un po' particolare. La sceneggiatura però non è la trasposizione del libro paro paro, perché il regista e anche l'attore Steve Coogan rimasero molto colpiti da questa vicenda. Intervistarono direttamente il vero Martin Sixsmith, sono persone ancora viventi, e Filomena Lee voleva conoscere la personalità di questi due attori nel senso attori della vicenda, i loro sentimenti, il modo in cui avevano vissuto tutto quel viaggio, tutta quell'esperienza. Secondo Coogan solo una parte relativamente piccola della sceneggiatura deriva dal libro, c'è molto di più, ci sono molte situazioni, molti dialoghi che sono stati costruiti appositamente per il film a seguito proprio di questa intervista, di questi incontri. Per il ruolo di Filomena fu scelta Judi Dench, e lei attrice straordinaria davvero, adesso ha 91 anni se non sbaglio, però è una di quelle attrici che hanno lasciato nel corso della sua carriera il segno e continuano a lasciarlo perché lei continua a recitare. Coogan ha raccontato di aver incontrato proprio Judi Dench personalmente per parlare del progetto, di averle letto la sceneggiatura. L'attrice ha accettato di interpretare questo ruolo e quindi ha contribuito a rendere Filomena un personaggio molto umano, molto spontaneo. E quindi questa è la bravura, ma è anche la forza di questo film, secondo me, che proprio l'attrice è reale, è una donna reale, è proprio la protagonista di questa vicenda. Dove è stato girato, come è stato realizzato, ne parliamo fra pochissimo.

Che bella rumba! Stiamo parlando di Filomena, questo film del 2013. Le riprese si sono svolte principalmente tra il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti. Siamo alla fine del 2012, inizio 2013. Una particolarità della produzione riguarda proprio il convento dove si svolge parte, dove si svolge la giovinezza della protagonista di Filomena e dove chiaramente si svolge anche la parte successiva, dove il giornalista e Filomena vanno a cercare le informazioni da una suora che tra l'altro è cattivissima. Per ricreare questo convento non venne utilizzata una sola location, sono stati combinati diversi edifici tra cui Harfield House, Sherburn Castle in Inghilterra, quindi sono stati girati, è stato fatto un lavoro di montaggio piuttosto importante. Alcune scene sì sono state girate negli Stati Uniti, soprattutto a Washington e nel Maryland, dove c'è una parte importante della ricerca di Martin e Filomena nei confronti del piccolo Anthony. Dico piccolo, ma nel frattempo è cresciuto. La produzione comunque ha cercato di girare le scene, tante scene americane, nel Regno Unito, per una questione di costi, per una questione anche di praticità, no? Di avere i set a portata di mano, si fanno queste cose. Altro elemento interessante del dietro le quinte riguarda le immagini quelle reali del figlio di Filomena. Ci sono delle immagini, ci sono dei filmati che vengono utilizzati nei film, quelli sono veri, è il vero Anthony, è la vera Filomena, è la vera storia che si intreccia con la storia che viene raccontata e quindi falsata a livello attoriale, tutto qua. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, io vi aspetto sabato con gli ultimi aneddoti, le ultime caratteristiche di questo film. Filomena, un film che sicuramente dovete guardare. Forse non ho mai pubblicizzato così tanto un film, ce ne sono tantissimi di cui abbiamo parlato, molto belli, a cui io sono legata. Questo non è un film a cui io sono legatissima, però diciamo che è un film che io suggerisco di vedere per la storia, per la delicatezza anche con cui è stata raccontata la vicenda e la bravura anche registica. E allora siamo arrivati alla fine, grazie a tutti, una buona serata e a prestissimo.

Ho difeso il mio amore, questo Radio Sorriso. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Da Elisa, pronti per questa nuova puntata, una puntata di Zona Cinema su un film meraviglioso che è Filomena. Film drammatico uscito nel 2013, diretto da Steven Frears. L'abbiamo raccontato nel corso di queste puntate. Judi Dench e Steven Coogan sono i due protagonisti della vicenda, attori protagonisti. La pellicola racconta in realtà una storia realmente accaduta, quella di Filomena Lee, questa donna irlandese da giovane è rimasta incinta, costretta a separarsi dal figlio, e inizia questo percorso da adulta di ricerca disperata di questo figlio Anthony, e poi scopre quello che è capitato. Ad accompagnarla in questo viaggio un giornalista, Martin Sixsmith, che intraprende il viaggio con questa Filomena, e i due si conoscono, si scontrano anche ogni tanto. Quindi è un film interessante perché affronta diversi temi, dalla maternità alla perdita, al perdono, il rapporto anche tra individuo e istituzione. Quali sono gli aspetti fondamentali? Abbiamo parlato della regia, abbiamo parlato del dietro le quinte, la realizzazione della storia. Questa settimana e questa puntata, scusate, ci focalizziamo sulla colonna sonora e sui riconoscimenti, quindi gli ultimi aspetti, quelli mancanti di Zona Cinema e di questo film. Intanto Riccardo Ambrogini, ci balliamo un bel valzer, Caffè a Parigi.

Bello del Po, la giostra della vita, la voce di Valentina. Parliamo di Filomena, la colonna sonora di Filomena, composta da un autore che abbiamo incontrato più e più volte, Alexandre Desplat, uno dei più importanti compositori contemporanei di musica per il cinema. L'album della colonna sonora è stato pubblicato nel 2013, comprende una serie di brani chiaramente strumentali, pensati proprio per accompagnare i sentimenti, ma anche il viaggio di Filomena, il viaggio e questa ricerca importante. E la musica ha un ruolo particolarmente importante, contribuisce a creare un'atmosfera delicata, di malinconia, non risulta eccessivamente drammatica, ma diciamo accompagna in maniera molto delicata. La partitura di Desplat ha avuto importanti riconoscimenti, anche una candidatura all'Oscar, questo proprio per la delicatezza, l'originalità, il tipo di colonna sonora che è stata realizzata. Non è l'unico riconoscimento che ha ottenuto un film come Filomena. Vi dicevo, un film davvero molto bello, io ve ne suggerisco la visione. Tuttavia è un film che anche da parte del pubblico e anche dalla parte della critica ha ottenuto diversi apprezzamenti, quindi fra poco ci focalizziamo su questa questione.

Filomena lo faro con Romagnolo, una bellissima mazurka. Parliamo di Filomena, film che ha ottenuto un importante successo internazionale, è stato presentato al concorso della 70esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La sceneggiatura di Steve Coogan e Jeff Pope ha ricevuto anche un premio importante come miglior sceneggiatura. È un film che ha ottenuto diversi riconoscimenti ai festival collaterali. Oscar 2014, un film che è stato candidato in 4 categorie: miglior film, miglior attrice protagonista a Judi Dench, straordinaria tra l'altro, miglior sceneggiatura non originale, migliore colonna sonora originale, quindi davvero diversi riconoscimenti. Tra gli altri anche un Davide di Donatello come miglior film dell'Unione Europea. Quindi un film assolutamente da vedere. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, di cose ne abbiamo raccontate sicuramente tante. Io intanto vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Ci risentiamo per chi vuole domenica con Viaggiando Controvento, quindi domani, e altrimenti la prossima settimana con altri film, altri viaggi interessanti nel mondo della cinematografia. Grazie a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
0: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: È mezzanotte e 8 minuti.
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sorriso! Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Sorriso!
2: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:03.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.